in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.

Per lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: '64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

Piantatela di gridare, ma che buono è. Se stasera a casa nel rientrare voi trovate me, sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie, un giradischi, un doppio whisky e me, medicina per tutte quelle volte che la vedete non c'è.

solo atomi, tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra la viscera del mondo, tra la viscera del mondo, siamo atomi, solo atomi.

dieta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai di entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

questo spleen di merda. La radio di Stato che prevede schiarite. Controllo la rotta sulla linea della vita. Delle mie mani appassite.

0: La consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronto

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Buongiorno, eccoci qua. Sono le 7, lunedì 20 luglio. Come sempre, puntualissimi. Iniziano le trasmissioni in conduzione diretta qui a Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco, vi do il buongiorno. Ho anche l'onere di tirarvi giù in maniera brusca, ma non troppo, dai vostri giacigli. 3791 600 190 3791 600 190 per interagire con me. Andiamo.

Lo amo Stefan Pigalle, Banana Stereo qui a Radio Rock Italia. Allora, come state? Bastato un buon weekend, lafa. C'è Lorenzo Tedici, il nostro meteorologo, meteorologo, che ci dice che il sole è sorto alle 5.50, tramonterà alle 20.39. Adesso vi dirò cosa farà la luna, però aspettate.

E allora, dopo aver detto del sole, parliamo della luna che si leverà alle 12.46 e calerà alle 23.44, trattasi di luna crescente.

0: è correre, è quello che dovete fare voi. Correre, correre, dovete correre più veloci delle macchine. Ma insomma, intanto alzatevi, andiamo per gradi. A Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa. Sai che novità, mi verrebbe da dire. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 15, sarà di 36 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed era di 25 gradi. Anche il mio motorino conferma, un motorino mio forse dava 27, vabbè, 25, 26, 27, siamo là. Un classico di Ivan Graziani e la sua rabbia.
1: Il lavoro è finito, in tram verso il centro.

Sono le 7:14, manca veramente pochissimo al break. Ci arriviamo con i cazzo, ci sono i cazzo. Loro rosicano, qualcuno avrà rosicato ieri. Ma

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 7:18 e siamo arrivati al primo passaggio con il classico insieme ai Timoria.

I Timoria fino all'ultima nota. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, quindi libeccio, con intensità tra i 6 e i 14 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest a sud-ovest, con intensità tra i 15 e i 28 km orari. Mentre la sera deboli da sud-ovest, tra i 9 e i 21. Dai, allora, una serata tranquilla. Stasera ci andiamo a vedere Susan Vega. Bello, bello, alla casa del jazz. Dice, ci vai tu, a noi ci impiega un cazzo. Non importa, io ci vado. Intanto c'è John DeLeo con Freak Ship.

piaciuto? Dice solo Freak Ship, è molto tranquillo questo brano, praticamente uno strumentale. Allora, è arrivato il momento che voi aspettavate da tempo, l'intensità solare, sì, la più alta alle 14 con un valore UV di 7.4 che, come ormai tutti sanno, corrispondono a 903 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria che respiriamo oggi, secondo il dottor Tedici, è buona.

infatti siamo a lunedì, ce lo dice anche il Giova, è tornato lunedì e forse l'estate pure cambierà volto, perché in arrivo un po' di aria un po' più fresca, qualche temporale. Vediamo un po' cosa ci dice il collega di Te Dici, che è Mattia Gussoni, altro meteorologo di riferimento. Insomma, pare che dopo più di un mese di caldo estremo, dalla prossima settimana è attesa una svolta a livello emisferico. Tornerà la classica estate italiana, calda sì, ma con temperature decisamente più godibili. Sì.

La Municipal, volevo solo parlarti. Mattia Gussoni ci parla e ci dice che la cappa di calore che ha oppresso l'Italia sta per cedere il passo. Tuttavia, prima di questo cambiamento dovremo fare i conti con gli ultimi scampoli di aria rovente e i primi segnali di instabilità. Quindi nel corso della giornata di ieri le condizioni meteo si sarebbero mantenute stabili e soleggiate da nord a sud, infatti è vero, confermiamo, con temperature molto elevate al centro-sud, va bene, però quello che ci interessa si consumerà a partire da domani, martedì 21 luglio, vediamo.

Allora, si consumerà il grande cambio a partire da domani, perché una vasta area di bassa pressione localizzata sulla Scandinavia comincerà a fare a fluire correnti fresche in quota verso il Mediterraneo, e va bene, queste correnti spezzeranno la cappa rovente, innescando però contrasti termici particolarmente violenti con l'aria calda e umida accumulata al suolo nell'ultimo mese. E vabbè, e gli effetti sono quelli che ben sappiamo, perché si sviluppa un grande potenziale energetico, ormai siete esperti di queste cose, ve l'ho dette 50 volte.

Allora, vediamo gli effetti di questa svolta. Due sono i fronti principali. Il fronte perturbato colpirà inizialmente il nord per poi estendersi al centro-sud. Data l'energia elevata, l'energia termica preesistente, sono altamente probabili episodi medio intensi come forte vento, il downburst, e grandinate. Poi l'effetto più atteso e importante però riguarderà ovviamente le temperature, che subiranno un generale e marcato calo. L'ingresso deciso dell'aria più fresca in quota andrà a ridimensionare i termometri su gran parte del paese, riportandoci finalmente a respirare. Nei giorni successivi l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre permetterà al tempo di stabilizzarsi nuovamente, ma questa volta con un clima decisamente più gradevole e valori termici finalmente allineati con le medie del periodo. Insomma, un ritorno alla normalità che metterà fine al lungo periodo di caldo oppressivo. Quindi l'anticiclone delle Azzorre mitigherà il famoso anticiclone, quello sahariano. Molto bene, vai Pino!

0: Rock Spot.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 7.47 qui a Radio Rock Italia, momento della novità, c'è Fallimento con Un Weekend Postmoderno.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

sotto

E allora abbiamo esaurito la parentesi meteo come al solito durante la prima ora, oggi un po' in leggero anticipo, vediamo un po' di spulciare il web. Ieri c'è stata una situazione qui vicino Roma un po' particolare, un centro sportivo, in piscina a Mentana, sono uscite, si sono liberate nell'area delle esalazioni di cloro, vediamo un po', insomma un po' di confusione, un po' di panico, paura nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, dove una fuoriuscita di cloro dalla pompa della piscina ha intossicato 8 bagnanti. Una cinquantina di persone sono state evacuate, un bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso al Sant'Andrea, ma non è in pericolo di vita, l'area è stata sequestrata. Vediamo un po'.

0: guida tu, andiamo a schiantarci. Tamango con Oh Darling. Allora, momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato, quindi l'altro ieri, in un circolo sportivo a Mentana, qui siamo a una trentina di chilometri a nord-est della capitale, dove una fuoriuscita di cloro dalla pompa della piscina ha intossicato 8 bagnanti. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri delle compagnie di Monterotondo e della stazione di Mentana. I soccorritori hanno subito rilevato un'alta concentrazione di cloro uscito in grande quantità dall'impianto per cause ancora da accertare. Tutti presenti, quindi una cinquantina di così persone, bagnanti, che stavano tranquillamente passando un sabato in piscina, sono stati fatti evacuare in via precauzionale. A destare la maggiore preoccupazione sono state le condizioni di un bambino di 5 anni, trasportato in codice rosso al Sant'Andrea. Non è in pericolo di vita, ma come gli altri intossicati ha riportato problemi respiratori. Beh, certo, povera creatura. In tutto le persone soccorse sono 8, oltre al bambino altri 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, soccorsi in codice giallo, e 3 adulti. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 automediche e ovviamente il personale del 118. Speriamo bene per tutti.
1: Mary Jane si asciuga il viso.

Sono le 8, primo giro di boa, primo giro di boa, ne restano altri due. Allora, i mondiali sono andati così in archivio, ha vinto la Spagna, una partita insomma dove l'Argentina ha offerto una prestazione veramente ai limiti del vergognoso, ma la cosa che mi ha colpito sono i commenti social per il fatto che Adani si sia presentato praticamente afono all'appuntamento che tutti temevano, cioè quello di sentirlo raccontare urlando un'altra mirabolante avventura della Selezione Albiceleste, ma così non è stato, no.

Insomma, abbiamo assistito a una versione low profile di Lele Adani, un Lele Adani assolutamente svociato nella finale di ieri tra Argentina e Spagna. Al commento sulla Rai, l'ex difensore tifoso dichiarato di Leo Messi e Company vive una serata col freno a mano tirato nel match che la Spagna vince 1-0 laureandosi campione del mondo. Dopo le critiche per la telecronaca della semifinale tra l'Albiceleste e l'Inghilterra, Adani torna in postazione al fianco di Alberto Rimedio. L'ex calciatore però si presenta al fischio d'inizio con la voce molto provata, forse ancora dalle fatiche della semifinale, che è un articolo ironico. E la cosa non sfugge al popolo dei social. Adesso vi leggerò un po' di commenti così, tra il serio e il faceto. Intanto c'è Nico Arezzo.

0: cottia.
1: Sempre stissa, sempre stissa questa, siciliano. Allora, su X i detrattori dell'opinionista Rai si sono scatenati. Adani Afono è il più bel regalo per questa finale. Oppure, in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale. 3 giorni di aria condizionata a palla e stasera Afono. Oppure, hanno sedato Adani. Adani senza voce è la vittoria di tutti. Poi ci sono, vabbè, dice, rispetto alle versioni più hot, Adani propone un commento lineare del primo tempo, tranquillo, la partita bloccata, d'altra parte non offre troppe occasioni per esaltarsi, insomma per alzare i toni. Messi tocca palla solo al 15esimo per la prima volta e subisce fallo. Quando McAllister stende Dani Olmo, la panchina spagnola chiede un sacrosanto cartellino che non arriva. Un intervento duro ha portato via tutto, dice Adani. L'Argentina gioca di rimessa, si vede poco davanti e quando si affaccia in attacco spreca. La palla di Messi non era per Nico Gonzalez, era per Enzo, dice Adani. Enzo è un suo amico, evidentemente, evidenziando il suggerimento destinato ad Enzo Fernandez. La Spagna fa calcio, l'Argentina deve reagire, spiega con un mix tra osservazione e quasi un appello. Lisandro Lopez si fa male e deve uscire. L'Argentina perde un pilastro della difesa. Nella sfortuna di un infortunio viene sostituito un giocatore ammonito. Fine primo tempo, la sintesi di Adani. L'Argentina non è mai ripartita. Il copione non cambia neanche nella ripresa. E anche il commento di Adani non subisce variazioni sostanziali. Vediamo cosa ha detto nel secondo tempo. Intanto c'è Sandri con Nina. Sono le 8:10.

Allora, sono le 8:13, vediamo un po' di leggere che cosa ha combinato il buon Adani nel secondo tempo. L'Argentina è costruita attorno a Messi, ovviamente, ma non riesce a portare la palla a lui, osserva. Le occasioni scarseggiano, le poche chance sono create dalla Spagna.

dice sempre Dani. Martinez respinge, si va ai supplementari, durante i quali la Spagna segna con Williams, ma l'arbitro Vincic ferma il gioco per un fallo misterioso di Merino su Otamendi. Servono diversi replay per arrivare al verdetto. C'è un pestone, è fallo, la sentenza del nostro. Al 106 la Spagna segna con Ferran Torres e il commentatore si infiamma. È il Tiburon, urla Dani, che punta il dito contro la dormita della difesa argentina, incapace di chiudere sul lungo cross che Williams trasforma in un assist d'oro per Torres. Molina dorme. Alla fine dei supplementari Simeone sbaglia la clamorosa chance per pareggiare e Adani, dopo averlo dato la forza spirituale dell'albiceleste, morde il freno quando il telecronista Alberto Rimedio spiega l'errore del giocatore dell'Atletico Madrid. Ti lascio ai tuoi tecnicismi, bisognerebbe dire altro, ma poi dicono che siamo su Rai 1. Sì, è vero, ha detto. Fischio finale, la Spagna è campione del mondo. Mi dispiace per il buon Lele Adani, croce e delizia di questi mondiali e praticamente di mezza Italia che lo vorrebbe vedere lì.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ama.

0: anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: Sono le 8:20 qui a Radio Rock Italia. Ci sono i Meganoidi.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il classico qui a Radio Rock Italia è Zeta Reticoli dei Meganoidi. Allora, vediamo un po', si continua a parlare molto del caso Roggero, insomma Salvini per il secondo giorno consecutivo è andato a trovarlo in carcere. Ricordiamo insomma che Roggero è quel gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori, quindi si discute. Ormai questo insomma è una questione che ci porteremo avanti per un bel po', vediamo un po'. Continua appunto a far discutere il caso di Mario Roggero. L'uomo è nel carcere di Bollate, dove appunto ha iniziato a scontare la pena detentiva da venerdì, dove sia ieri sia oggi, stiamo parlando quindi di ieri e l'altro ieri, ha ricevuto la visita del vice premier Matteo Salvini. La petizione online promossa dalla Lega per chiedere a Mattarella la concessione della grazia ha superato quota 120.000 adesioni in poco più di 3 giorni, ha fatto sapere il partito in una nota. E questa cosa della grazia è una roba incredibile. È intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che ha parlato di problema di proporzionalità delle pene, ecco appunto, e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con l'iter per chiedere la grazia, magari evitando di fare altre figurette con il presidente della Repubblica. Questo lo dico io a margine.

insomma, le opposizioni attaccano, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Riguardo alla Grazia, dalle pagine del quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere Mariangela Sandrone si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità, mio marito non è un giustiziere, è il suo appello. L'avvocato della famiglia si dice fiducioso per la Grazia, ma avverte che i tempi non saranno brevi. Mariangela Sandrone nell'intervista appunto al giornale dichiara: al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere ad un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia. Poi aggiunge: mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà. E dice: Mario è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. È una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Sì, l'abbiamo visto, non è il giustiziere che alcuni descrivono. Bah!

0: E poi la famiglia Ruggero è anche tornata sull'episodio del 2005 attraverso i social. Dice, vabbè, ricorderete, ci fu una lite tra il gioielliere e il fidanzato di una delle figlie, durante la quale, insomma, l'uomo estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane fidanzato. Per questo episodio il Ruggero patteggiò nel 2007. In un post delle ore scorse, intitolato Precisazione della famiglia Ruggero sul precedente del 2005 e sulle falsità scritte in questi giorni, si legge che il gioielliere non fu autore di una spedizione punitiva, ma si trattò invece di istinto di protezione paterna. E si sottolinea che si è trattato di un episodio che non ha il minimo collegamento con i fatti oggetto della condanna di oggi. No, però è sempre lui con una pistola in mano. Insomma, un minimo di riferimento forse c'è.
1: Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita, in mare si tuffò

0: Insomma, Marco Castello decisamente influenzato da Franco Battiato, insomma, anche nel, proprio nel modo di cantare, negli arrangiamenti. Del resto, insomma, la provenienza è quella. Siracusa è Scoglio Volante, questo alle 8:37. Allora, di questo caso ormai si sta occupando ovviamente la politica divisa. Ha preso la parola anche Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere. Ha dichiarato: chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? A tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. E poi ha aggiunto: ma siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere? Siamo sicuri che esista un modo per misurare con l'orologio o con il codice in mano quando una minaccia sia cessata o meno? Secondo Meloni, inoltre, c'è un problema di proporzionalità delle pene. E sulla richiesta della grazia con il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha avviato l'istruttoria, e il presidente della Repubblica Mattarella, che l'ha richiamato, la premier ha precisato: ma certo, gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il proprio nome. Una cosa è il potere di concedere la grazia, e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, ma ciò non vieta alla Guarda Sigilli di istruire il procedimento. E intanto Salvini ritorna al carcere di Bollate, praticamente ci va tutti i giorni, vabbè. I Pooh, un classico, chi fermerà la musica?
1: Ora si respira, hai trovato.

0: poi va bene, anche Salvini, anche lui dice nessun incidente sulla questione Nordio Mattarella. Sappiamo benissimo chi ha il potere di concedere la grazia, semplicemente nulla vieta di spingere, di sollecitare, di ragionare, di parlare, fatta salva la facoltà esclusiva del Colle di concedere la grazia, così come se fossimo al bar, così tra amici, io ti spingo, ti sollecito. Il vice premier per il secondo giorno consecutivo è andato nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Roggero. Dopo l'incontro di sabato, durato circa un'ora e mezza, il leader della Lega anche ieri ha parlato a lungo col gioielliere. Secondo Lanza, i due si sarebbero abbracciati ed avrebbero preso un caffè. E Salvini avrebbe rinnovato a Roggero il proprio sostegno e la disponibilità a tornare a trovarlo. Gli ha anche suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza. E beh, il leader del Carroccio gli ha anche fatto sapere che sta parlando con due parlamentari della Lega, Giulia Bongiorno e Simonetta Matone, per offrirgli tutto il supporto per fare sì che resti in carcere il meno tempo possibile. E va bene. Arriva Frisari con il suo progetto pop, qualcosa di più interessante.
1: Mi sono fatto male, potevi dirmelo.

0: Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È il momento della novità, c'è ottobre con Ossessione.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ti amo solo di venerdì. È un po' poco, mi pare, eh? Ottobre. Lei si chiama Giulia Panza, viene da Ariano Irpino. Comunque Salvini ha detto che Roger è un uomo onesto, che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo, non ha mai commesso un reato e non si merita 14 anni di reclusione. Quindi, dice Salvini, lavoriamo affinché trascorra in carcere il minor tempo possibile. E va bene, e lo dice Salvini. Quindi sono le 8:51. Cyberpunkers, fuck the

insomma, andiamo a chiudere questo discorso su Mario Roggero. È chiaro che sulla grazia a Roggero continua lo scontro tra maggioranza e opposizione. Questi ultimi parlano di gara di propaganda sulla sicurezza, forse anche per archiviare le difficoltà e le divisioni emerse sulla legge elettorale. Assistiamo a una rincorsa che non ha nulla a che vedere con la tutela dei cittadini, ma solo con la ricerca di consenso a destra, lo dice Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera. Le opposizioni inoltre puntano il dito contro la trasformazione di un dramma umano e giudiziario in un'operazione di propaganda, con il socialista Enzo Maraio che ricorda come la grazia non sia uno strumento per correggere una sentenza definitiva, né può essere evocata come risposta ad una campagna di pressione sull'opinione pubblica o sulle istituzioni. Una linea condivisa anche da Giuseppe Conte, che ha sottolineato: un'eventuale candidatura del gioielliere sarebbe nel caso una decisione politica. La destra, ha aggiunto sempre Conte, sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento del governo appunto sul tema della sicurezza. Di diverso avviso l'ex generale Vannacci: se io sono a casa mia, se sono per la strada e qualcuno mi aggredisce, la difesa deve essere sempre legittima, ha dichiarato il leader di Futuro Nazionale. Marlene Kunz, come stavamo ieri?

Sono le 9 passate da un minuto, secondo giro di boa. E allora, una notizia di cronaca nera. Stavo guardando il giornalista Luigi Esposito, era un nome molto conosciuto in Campania, soprattutto nell'area salernitana, trovato carbonizzato ad Eboli, ed era il direttore di Tutto Salernitana. Pare che sia stato freddato a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Giornalista 53enne, il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco tra le fiamme di un incendio di sterpaglie, e poco distante è stata trovata la sua auto. La procura indaga per omicidio. Una bruttissima storia questa. Vediamo un po', la leggiamo un po'. La scoperta è avvenuta durante l'operazione di spegnimento di un incendio divampato tra le sterpaglie di una strada interpoderale nei pressi di Eboli. Santi francesi.

0: Le indagini sono coordinate dalla procura guidata da Raffaele Cantone, sono chiaramente in corso e puntano dritte verso la pista dell'omicidio. Esposito, che all'anagrafe si chiamava Luigi ma era noto e si faceva e si firmava Luca da sempre, era un giornalista sia televisivo che di carta stampata, nonostante nella vita insomma fosse un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, l'ARPAC di Avellino. Comunque era soprattutto noto nella zona come pubblicista in ambito sportivo, collaborava infatti con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito di informazione calcistica tuttosalernitana.com. Tutto sarebbe cominciato con la segnalazione di un rogo intorno alle 3 di notte dell'altro ieri in un terreno agricolo nei pressi della strada statale 7 bis all'altezza di via Contrada Bivio Cioffi. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme si sono trovati davanti al corpo senza vita tra le sterpaglie bruciate. L'area è stata subito blindata dai carabinieri del NORM, della compagnia di Eboli, dagli esperti della sezione investigazioni scientifica di Salerno e ovviamente dal medico legale. Vediamo di capire un po' chi era Luigi Esposito Caparezza.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol.

Allora, torniamo a questa brutta storia di cronaca nera. Chi era Luigi Esposito? Allora, la svolta decisiva per l'identificazione è arrivata dopo poco, grazie al ritrovamento a breve distanza di una vettura vuota intestata proprio a lui, al giornalista. Lui era originario di Nocera, laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era un volto stimato e molto noto dello sport locale, stiamo parlando dell'area del Salernitano. Era direttore del sito tuttosalernitana.com, collaborava anche con l'emittente 8 Channel, oltre alla passione per il giornalismo, lavorava come dirigente dell'ARPAC ad Avellino, dopo aver seguito fino allo scorso anno le aziende bufaline nel Casertano. Gli inquirenti hanno escluso sin da subito l'ipotesi di una tragica fatalità o di un incidente legato al solo rogo. La pista principale è quella dell'omicidio. Il 53enne sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi il suo corpo sarebbe stato dato alle fiamme in un secondo momento, nel disperato tentativo da parte degli assassini di cancellare ogni traccia del delitto e nasconderne l'identità. Il lavoro di carabinieri e magistrature ovviamente prosegue senza sosta per ricostruire con esattezza la dinamica e risalire a movente e colpevoli. Brutta storia. Fabrizio De André, Creusa de Ma, 9 e 11. Oh.

Rock Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: Io do per scontato che vi siate svegliati e che siate pronti a viaggiare.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E allora vediamo un po' di esplorare l'ultimo tema per oggi, perché insomma sono le 9:24, ci stiamo avvicinando all'ultima mezz'oretta, dai. Parliamo di nucleare, voi direte che palle. No, è un argomento molto caldo. Tra l'altro un recente sondaggio dice che il 57% degli italiani è favorevole all'energia atomica, quindi siccome nei piani del governo il Parlamento dovrebbe approvare la legge delega sul nucleare prima della pausa estiva, e quindi siamo di fronte a un momento storico per l'Italia che torna a parlare di atomico dopo 40 anni dalla chiusura delle ultime centrali.
1: Dove ti nascondi, pecorella? Dimmi dove sei andata, su quale stella? Dimmi se i tuoi occhi chiamo tanto,

0: Insomma, ammesso e non concesso che il governo rispetti la tabella di marcia e quindi si pronunci sulla legge delega sul nucleare, c'è un'altra questione con cui potrebbe trovarsi a fare i conti: un nuovo referendum chiesto dai partiti di opposizione o i movimenti ambientalisti storicamente contrari al nucleare. Ma se davvero si tenesse una terza consultazione popolare sul tema, le prime due, ricordiamo, si sono svolte nel lontano 87 e nel 2011, come andrebbe a finire? Ora ve lo dico. Intanto ci sono gli Usmamò con Memo Box, poi parliamo di referendum.
1: Tu uomo

Allora, in un recente sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, il 57% degli italiani valuta positivamente il piano del governo per reintrodurre il nucleare nel mix energetico, contro il 31% di chi lo valuta negativamente. A risultare particolarmente sorprendente è la divisione per partito. Tra chi vota i partiti del centrodestra, più di 3 su 4, quindi il 78%, è favorevole all'energia atomica, e anche la maggioranza di chi vota il campo progressista, 55%, la pensa allo stesso modo. Se si guarda agli elettori più giovani, la percentuale dei favorevoli al nucleare cresce sensibilmente. Non avrei detto. Secondo un altro sondaggio condotto da Futuri Probabili, nella fascia 18-24 si attesta al 64%, un dato che forse si spiega con la maggiore attenzione delle nuove generazioni ai cambiamenti climatici, un problema che anche l'energia atomica, in quanto fonte pulita, contribuirebbe a risolvere. Oppure con la lontananza temporale da episodi che hanno segnato la coscienza collettiva, come l'incidente di Chernobyl.

Lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

Penso sia stato un errore chiudere le centrali negli anni Ottanta, dice a Open uno studente intercettato fuori dal Politecnico di Milano. Un'altra studentessa confida di essere favorevole, ma anche di non sentirsi sicura di essere disposta a vivere vicino a un reattore. Ah, beh. Mentre un altro studente spiega di votare un partito, Alleanza Verdi Sinistra, pur non condividendone la linea di netta contrarietà al nucleare. La mia posizione è opposta rispetto a quella del partito a cui faccio riferimento. Spero che cambino idea, la loro mi sembra un'idea un po' vetusta. Sì. Ma questo è un tema che, insomma, dopo quasi 40 anni senza reattori in funzione, che l'Italia torni a interrogarsi sul nucleare, fa riflettere. Non

0: Rock Spot.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: E siamo arrivati all'ultimo momento, novità. Gianna Nannini, America Inc.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ma io certi esperimenti, non so, sarò un vecchio boomer, ma boh. Lasciamo perdere. Bobby Joe Long's Friendship Party, mortacci loro.

0: l'idea della trasferta come avvenire. Io allora l'ho avuta per tanti anni questa, devi sapere che per me sono tutte trasferte, anche quando l'Inter gioca in casa, io sono residente a Roma, per cui insomma mi devo fare Roma-Milano, Milano-Roma, è una trasferta anche quando si gioca tra le mura amiche. Ora però a 58 anni subentra anche un po' di stanchezza, lo parlo per me, poi ovviamente ognuno poi la vive come vuole. Sono le 9.56, è arrivato il momento di andare in sigla, devo cedere tutto al buon Dario Cecchettani che vi porterà su quel pianeta torbido, Marte contro. Io vi do appuntamento domani 21 martedì, come sempre alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
2: Lunedì 20 luglio, 11 giorni alla fine del palinsesto di Radio Rock Italia, ma ancora una settimana insieme, anzi un paio di giorni. Marinerò.
3: Ciao Marte. Oggi è lunedì. E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
2: Ma guarda, andava tutto bene fino a ieri. Ieri è stato quello buio. Buongiorno.
4: Ragazzi, sto arrivando.
2: Sì, Giova, però dai, per favore.
5: Ciao Mario. Ciao. Piace questa tua te la do io, Marte, sì, del lunedì. Segui il calcio.
2: No, però so, vabbè, ho visto ieri i tuoi mondiali, queste cose qua.
6: Buongiorno, signori. Vi volevo augurare un buon inizio settimana.
2: Sì, anche a te. Buongiorno.
7: Questa mattina sta molto ghina.
2: Infatti, è quella di sopravvivenza.
8: Contro. Sì. Attaccame sto vasco.
2: Sì, arrivo. Non mettiamo il carro davanti ai buoi o i buoi davanti al carro. Allora, partiamo con il più classico dei lunedì. L'avevo un po' rimossa in quest'ultimo periodo perché provavo altre sensazioni da proporvi, ma oggi ci vuole proprio un bel lunedì di Vasco per partire alla grande con Grinta e Spirito.

0: giorno Vasco c'è e si sente.
1: Vasco c'è e si sente, ci sono anch'io in voce con voi, Dario underscore c'è underscore underscore 24 sui miei social per seguirmi, anche perché domani è martedì, è già partito sabato il sondaggio, il video fatto insieme a Ciccio Meteo. Un saluto e un abbraccio intanto subito ai miei amici della Baia, di Soffio, anche di Noto, di Smile. Insomma, è stata una due giorni complicata, perdite d'acqua, vedevo raccontare un sacco di cose, e poi tutto quello che è successo nel mondo, come in ogni fottutissimo lunedì. Allora, lunedì parto dal palinsesto invece che dalle frequenze, così per fare una cosa nuova. Marco Bosco l'ho incrociato, quindi c'è stato, devo dire che va svegliati, tutto bene, poi io in voce con voi fino a luna. Dopo di me 13:15 Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano, la Double V di Valentina Paciotti dalle 15 alle 17 con Veri Valentina. Io sono Leletto, Emanuele Guzzardi, Rocky Pirina 500, non ve ne dovete perdere neanche una. E questa sera dalle 20 alle 22 Martina Zaralli con la sua Velvet. Questo è il palinsesto di Radio Rock Italia che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 7 alle 10, almeno fino al 31 luglio. Poi inizierà una nuova stagione, nuovi progetti, nuove visioni. E vediamo quello che succede. La Spagna ha vinto il campionato del mondo, ce ne frega relativamente, però anche considerazioni su quello. Ci sono tante notizie questo weekend, belle, brutte, meno brutte, meno belle, ma come sempre io partirò dal mio di weekend, quindi vedremo. Tra poco le frequenze per seguirci, tanto una calzantissima, datemi fuoco.
2: Scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor, e scusami se ho giocato troppo a medal of honor. Scusami se porto ancora.

0: datemi fuoco, la temperatura ci sta vicina. Allora, RadioRockItalia.it, all over the world, l'app di Radio Rock per ascoltarci in tutto il mondo, anche quella scaricata dal vostro, insomma, sul vostro telefono, dai vostri store. La televisione digitale terrestre, tasto rosso, interattivo, 833 Super 6, Radio Rock TV e Radio Rock Italia in diretta. E potete ascoltarci in DAB Plus, quindi comodamente seduti nelle vostre macchine piene di aria condizionata, potete ascoltarmi attraverso il DAB Plus. E invece se siete al mare, ma basta, ma è un weekend pieno di mare, se state al mare, FM 96 96 e 6. Va bene, allora un altro bel pezzo e poi ce ne andiamo al primo break, quello delle 10:15, che porterà con sé il primo classico.
1: Marel condanna l'uso di qualsiasi sostanza stupefacente.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Questo è
11: Arte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: 10:17, rientriamo in diretta su Radio Rock Italia, Marte Contro, il classico della giornata sono i Pancreas, con la loro canapa, seguite bene le istruzioni e sarete in grado di coltivare la vostra piantina del cuore.
13: Il classico di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

Allora è facile, a marzo la pianti, poi esce la piantina, poi la coltivi, poi la tiri su, poi ti fa le foglie, poi separi i maschi dalle femmine, poi dopo di che la fai fiorire, poi fermi la fioritura, la metti a essiccare, poi te la fumi. Si può fare? Si può fare, anche perché insomma è una pianta. Poi in tutto il mondo, in tutti i paesi anche vicini a noi europei, sta passando la legalizzazione della canapa, e questo brano ci ha fatto soltanto un vademecum, vade retromecum. Buongiorno, buongiorno Vince. Comunque di fiori inizia a riempirsi a fine agosto. Sì, tecnicamente hai ragione, e infatti la vera raccolta si fa a settembre, come dell'uva. Buongiorno Vince, buongiorno Anna. Allora, il mio weekend è stata una sintesi. Io vi avevo lasciati con la mia casa allagata dalla lavatrice, le 580 euro del tecnico, tutto a posto. Ieri, mentre ero a Fregene, alla Baia, cioè sia ieri che l'altro ieri, stavo, ve le racconto tutte, mi chiamano disperatamente dal palazzo, vedo 100 chiamate mentre ero lì che parlavo con Meteo Ciccio, mentre osservavo l'andamento delle onde, perché la casa di quello sotto si è completamente allagata. Quindi niente, sono tornato di corsa saltando le mie ostriche da Benny per andare a vedere quello che fosse successo a casa mia. Quindi ho chiamato anche un aiuto, perché viste le 2 ore e mezza precedenti per raccogliere l'acqua, ho detto fammi chiamare già un amico perché ci sarà da fare. E quindi sono andato di corsa 200 all'ora a casa.

Ieri praticamente arrivo a casa, ma tipo 180 all'ora, Fregene, Baia, casa mia, 16 minuti, e carico Donato, apro la porta facendo il segno della croce, casa La Pace. Tra l'altro avevo lasciato anche tre condizionatori accesi, quindi proprio La Pace. Non c'era neanche una goccia d'acqua, quindi cazzo è successo, no? Non è casa mia. Sarà un tubo? Niente, vabbè, sono sceso sotto, c'era la signora ovviamente che con i secchi, tutto il bagno completamente allagato, e la macchia che si estendeva già nella cameretta e tutto, quindi niente, siamo risaliti, abbiamo capito che c'è un tubo rotto. Quindi questa casa dal, nel 2026 ha prima distrutto la camera di mia figlia col cedimento del solaio sopra, poi con dei tubi di riscaldamento, l'abbiamo sistemata a maggio, e dopodiché settimana scorsa mi si è rotta la lavatrice, mi si è allagata a casa. E adesso questo tubo, quindi ho decisamente un problema con l'acqua. Quindi come ho risolto? Ho chiuso il rubinetto, effettivamente abbiamo visto sotto la perdita si è rallentata, per cui c'è da vedere dove sta il danno, e quindi dovranno chiaramente adesso fine luglio, primi d'agosto, con questa canicola, rompere tutta casa per cercare di capire questo tubo che va dal rubinetto generale fino alla cucina. Fortunatamente ho due rubinetti, per cui il lato bagno ce l'ho, quindi niente disagio, dai, insomma ho dovuto chiudere l'acqua, quella che va alla e quindi fuori uso, lavastoviglie, lavatrice, caldaia e cucina, quindi non ho l'acqua in cucina, ho l'acqua fredda al bagno, per il resto ma che ce frega.

fare, lo dico tutti i giorni, lo dicono anche tutti i fenomeni alle 10.30, quindi pronta la doppietta. Quindi beh, insomma, adesso mi aspetto un altro bel periodo di organizzazione, ma tra l'altro io poi non c'ho solo la radio, o meglio, la maggior parte del tempo sì, perché il mio obiettivo, ormai lo sanno quasi tutti quelli che mi incontrano, è quello di non lavorare mai più, ma c'ho il doppiaggio che mi entra proprio in sala oggi con un altro bel film, produzione Netflix. Interessante, non vedo l'ora di risedermi alla tavola della regia per fare il direttore di doppiaggio, e ne ho anche scritto il dialogo, quindi insomma, mi piace, però sto tutto il giorno in giro, esco alle 8 di mattina e ritorno alle 8 di sera, non so come si farà ad avere gli operai in casa, vediamo, mi organizzerò. E in realtà per il resto il mio weekend è scorso abbastanza liscio, abbastanza, sì. E venerdì me la sono abbastanza coccolata, alle sere faceva troppo caldo, una cosa veramente insopportabile, ho dormito con il condizionatore acceso e anche quelli delle altre stanze per avere un ambiente salubre, perché questo caldo è insalubre, nonostante poi io odi l'aria condizionata, ma si muore. La sera volevo uscire, ma veramente ho aperto la porta di casa sul pianerottolo, faceva 9000 gradi, l'ho richiusa, sono stato a casa. Mi sono visto un po' di visione, un po' di poker online e sono rimasto così. Sabato e domenica mare, sabato sera anche un po' di poker, mare alla baia, il tempo è scorso liscio, ho bevuto poco. Ieri invece, anche nonostante abbia fatto questo avanti e indietro, perché poi dopo che è successo, quando ho chiuso il rubinetto e mi sono reso conto che non c'era più il danno, erano le 3.40, ho detto beh, io torno al mare. Sono tornato al mare, poi mi sono trattenuto lì fino alle 8 e mezza più o meno. Ma un gin tonic tira l'altro, ieri doppio aperitivo sia da soffio che da nodo, dove c'erano i ragazzi di Smile, e a un certo punto ho detto mi sa che vado a chiesa.

Allora, doppietta delle 10:30, questa come si dice, strumentale Crowd Emergency degli Ulisse di Nolan nei cinema, è uscito ieri. Mega post di Torbido Podcast che fa un po' il verso a l'Ulisse di Nolan. Ci siamo divertiti, il nostro admin si è divertito. Torbido Podcast, ritorno a parlare tra pochissimo, e anche del tema del sondaggione di Marte contro di domani. Vai.

sensazione stupenda, Tommaso Paradiso che sta in giro. Ma quando smette di fare concerti, Tommaso Paradiso? Cioè, ininterrottamente, io sono andato a vederlo aprile. Sì, 10, con 10 pasticche passa tutto, perché devi sopportare la canicola. Si è sposato, ha fatto un sacco di cazzo. Comunque, allora, tornando al mio weekend, poi per il resto è andato tutto bene, anche se ieri mi sono visto la finale del mondiale. Allora, adesso metto un attimo di ordine. E ci avrei da dire delle cose. Sì, sì, ma no, Vince, t'avevo salutato sulla considerazione della fioritura dell'erba. Allora, oggi volevo parlare di un po' di cose. Volevo parlare di dei mondiali di calcio. Ne parlerò adesso brevemente. Così, della finale. Vorrei parlare anche un pochino. Mi interessa il giusto, ma comunque una nota così di considerazione personale sulla storia di Rogerio il gioielliere. Gioielliere, è stato il gioielliere che è stato appunto condannato ai 14 anni, però purtroppo la notizia di questa notte che balza un po' in vetta alle cronache mi farà parlare di un altro cittadino che è dovuto venire meno in un intervento di polizia.

0: Rappresentante di lista Il Paradiso, 10:44 su Radio Rock Italia, Marte Contro. Allora, prima di entrarmi un po' nelle notizie, partendo dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, volevo ricordarvi che domani è martedì. Allora, innanzitutto che questa settimana io non ci sarò né mercoledì, che lavoro, né venerdì, che parto per un weekendino. E quindi sarà settimana corta, lunedì, martedì, giovedì. Quindi io credo che giovedì farò o Fante Intervista o Quinto Quartiere, ma domani resta il caposaldo del martedì, che è il mio giorno, che non posso mai procrastinare. È già uscito il sondaggio, avete visto il video, per cui mandami un vocale breve, timbrate e sittevane, parliamo domani in diretta. Potete farlo sul WhatsApp e tutto, domani in diretta a 3791 300 190. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Se l'hai realizzato, se non l'hai realizzato, se non ce l'hai mai avuto, cosa fai per realizzarlo? Se non c'hai sogni, se non c'hai manco il cassetto, mandami un vocale breve, timbrate e sittevane. Va intanto break delle 10:45, torniamo con la prima novità per oggi.
1: Rockstar. Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua la prima novità delle 10:47 post break. Stone Pilots. Io lo dico sempre da distinguere da Stone Temple Pilots. Stone Pilots, piloti Stunt, con la loro Time of Your Life, che non è un pezzo dei Green Day. Comunque, beh, è una novità su Radio Rock Italia, quindi prendetela così per com'è.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Chris che mi suggerisce i distanti. Io ancora non ce l'ho qua nel mio palinsesto radiofonico, ma mi sono già ascoltato qualche cosetta, me li sono appuntati, li seguo su Instagram e adesso mi li spizzerò un po' su Spotify, poi magari lo giro anche al mio amico Riccardo Magni, che è appunto il responsabile unico delle novità su Radio Rock Italia, e vediamo quello che succede. Allora, Abderrahim Fakir aveva 43 anni, era di origine marocchina, era arrivato in Italia da piccolo, viveva a Borgo Nuovo e lavorava in un'impresa di facchinaggio impegnata nella logistica. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. È morto il 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù e in un filmato si sentono le urla aiuto, aiuto, basta, basta. La questura di Bologna ha i filmati con la bodycam degli agenti a disposizione dei PM. Chiaramente adesso con le telecamere in dotazione si può vedere veramente quello che succede. Aiuto, basta, basta. Sono impressi in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia il 19 luglio. Nelle immagini si vedono i due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Vediamo, mi limito a leggere.

0: fondo dell'anno.
1: Amore impossibile, quello di Federico Zampaglione con i Di Romancino. Allora torniamo a Bologna. Attorno a loro ci sono due soccorritori che non intervengono. Qualche minuto dopo l'uomo smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, sulla vicenda chiarisce: vanno evitati i processi sommari e la gogna social. Lo so, ma dovete starci, cioè, nel senso che è impossibile in quest'epoca. Bisogna attendere che l'autorità giudiziaria ricostruisca i fatti. Pure qua bisogna attendere quanto? 3-4 anni? Vediamo. E in questo caso le bodycam dei poliziotti saranno fondamentali, lì c'è la verità oggettiva, non quella manipolata dal web. Siamo certi che la trasparenza delle immagini farà chiarezza sull'intervento dei poliziotti, che non possono essere linciati mediaticamente. Sì. Ieri sera su questo la questura di Bologna aveva già precisato: le riprese delle bodycam dei poliziotti sono a disposizione immediatamente dell'autorità giudiziaria. Intanto sono immagini che insomma non andrebbero, non vorremmo vederle, ma sia in un senso che nella quasi si sta spaccando su un bipolarismo dato da follia estrema da una parte e partito preso politico dall'altra. Ci si sta disumanizzando in maniera, secondo me, un po' troppo rapida, e ci si sta abituando a troppe cose. Troppe cose ci si sta abituando, anche cose che erano sparite, che invece sono tornate. Quindi poi mi legherò anche al gioielliere lì, Ruggero, insomma. Buongiorno Giampi. Allora, intanto, chi era Abderrahim Fakir? Secondo quanto emerso fino ad ora, Abderrahim Fakir aveva 43 anni ed è arrivato in Italia con la sua famiglia quando ne aveva 7. Vive a Borgo Nuovo, nel comune di Sasso Marconi, lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella hanno detto che insomma aveva dei problemi di salute. Comunque mi sembra sia un lavoratore, via.

Allora, quello che è successo a Bologna al Pilastro, quartiere popolare e multietnico, va ancora chiarito, ma dalle prime ricostruzioni emerge che nella tarda mattinata di ieri, domenica, alcuni residenti del Pilastro hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo che stava andando in escandescenza in un garage di via Svevo. Era Abderrahim Fakir, arrivato al Pilastro per fare visita ad alcuni parenti. Sul posto sono arrivate una volante e l'ambulanza del 118. Gli agenti hanno provato a calmare l'uomo, che però si è scagliato contro di loro. Un video registrato da uno dei residenti restituisce i momenti in cui Fakir viene fermato. Gli agenti lo hanno bloccato, prima usando lo spray al peperoncino, poi mettendolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. L'uomo nel mento urlava basta aiuto, fino a perdere i sensi sotto gli occhi degli agenti e dei soccorritori arrivati sul posto. La sorella l'hanno ammanettata ed è morto. Io non mi darò pace finché mio fratello non verrà vendicato. Non mi darò pace, vendicato, non è... E forse si chiede giustizia, no? Ha detto la sorella all'uomo: non sappiamo cosa sia successo, lo sanno loro, la polizia. A noi è arrivata la chiamata che è morto, lo hanno ammanettato ed è morto, lo hanno aggredito loro, lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono i testimoni. Tutti i residenti dopo l'accaduto si sono riversati nella strada e hanno intonato cori contro la polizia. Sicuramente è un quartiere difficile dove questo tipo di reazione era anche prevedibile, ma bisogna capire innanzitutto se si trattava di un, non lo so, un TSO o qualcosa che era... diciamo che prevedeva un iter, non lo so, vado a leggere qualche altro articolo mutuato qua e là sull'argomento, poi voglio passare a Rogero. Bei tempi, meglio bere.

E ce lo so, come dice Vince. Bello questo pezzo, degli Old Skull, il vecchio teschio, bello, mi piace. Alla 11.06, morto durante un fermo di polizia a Bologna, sequestrate le bodycam degli agenti. Chi era? Abderrahim Fakir, sequestrate le bodycam, le avevano gli agenti di polizia durante il blocco. Il 42enne, 43enne, morto dopo essere stato ammanettato a terra. Si indaga per risalire agli ultimi momenti di vita di Abderrahim Fakir, il 42enne morto, bloccato per terra dalla polizia a Bologna. Avrebbe fatto solo in tempo a gridare basta aiuto, poi si è sentito male. La procura di Bologna a breve acquisirà le immagini del tragico momento, fondamentali quindi le riprese delle bodycam, va bene. E sul corpo della vittima sarà eseguita l'autopsia. Cosa mostra il video di un residente? Certo è che il video girato da residente ha già sollevato l'indignazione dei residenti. E cosa si vede? Le forze dell'ordine che sono state allertate perché alcuni abitanti della zona riferivano la presenza di un uomo che stava dando in escandescenza in un garage in via Svevo a Bologna. L'uomo si trovava sul posto per fare visita ad alcuni parenti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, quindi forse era in uno stato alterato. In un primo momento Abderrahim Fakir avrebbe fatto resistenza scagliando calci alla macchina della polizia. Non riuscendo a calmarlo, i poliziotti avrebbero usato lo spray urticante prima per bloccarlo, poi a terra. E qui si consuma la tragedia. Nel video si vede che i due agenti sopra l'uomo lo schiacciano a terra.

Giorgia l'unica, 11:11. Allora, Azverain Fakir ha provato a dimenarsi, ma non poteva muoversi anche per l'intervento di una terza persona, forse un residente, che lo teneva per le gambe. Ha urlato e ha chiesto aiuto. Pochi secondi dopo perde i sensi. A questo punto gli agenti gli parlano, ma l'uomo già non risponde più. Il verbale del 118. Fondamentali per gli accertamenti in corso sono anche gli orari di intervento dei sanitari. L'ASL ha già rinnovato la sequenza dell'intervento del sistema di emergenza territoriale 118. Tutto è scattato alle 12:17 quando viene inviata l'ambulanza Bologna 65, ovvero uno degli equipaggi di primo intervento della Croce Rossa Italiana. Ci impiega 13 minuti prima di arrivare sul posto. Alle 12:36 l'equipaggio della Croce Rossa Italiana contatta la centrale operativa del 118 per un consulto medico. Scatta quindi l'intervento dell'automedica, che però arriva in via Svevo non prima delle 12:53 ed è già troppo tardi. Il medico non può fare altro che accertare il decesso. Il video e i verbali dell'intervento saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto, così come le testimonianze dei residenti della zona. La sorella della vittima ha assistito a tutto e chiede subito giustizia per la morte del fratello. Da capire che la procura di Bologna, coordinata dal procuratore capo Paolo Guido, aprirà un fascicolo con qualche ipotesi di reato. Intanto sul posto ieri 19 luglio si sono precipitati anche il sindaco di Bologna Matteo Revoli e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale. Entrambi chiedono che sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro. Nel dettaglio, siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro, esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della vittima deceduta e a tutta la comunità del quartiere che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti, confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza. Chi era? Era un 43enne di origine marocchina, da tempo viveva a Bologna, residente a Borgo Nuovo, Sasso Marconi, nel bolognese, dove viveva con la moglie. Ieri 19 luglio si trova a via Svevo per fare visita ai parenti. Da capire perché era così agitato all'arrivo della polizia. E sospendiamo ogni giudizio, sono immagini che non vorremmo mai vedere, e al di là delle retoriche bisogna comunque aspettare per capire quello che è successo. Comunque si può fare anche in un altro modo, penso.

0: Ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare...
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Questo è...
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: Eccoci qua, 11:17, è il momento del secondo classico, ci facciamo un giro per il mondo, eh? CSI in viaggio, dal loro album Codemondo.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, passiamo invece a quest'altra notizia meravigliosa. È sul caso Rogello, di cui adesso voglio leggere qualche cosa qua e là e poi dire magari anche la mia. È resuscitato Musk. Elon Musk dice: la follia, il giudice e il PM sarebbero da condannare. Il padrone della testa e della Tesla entra a gamba tesa nel dibattito sul caso del gioielliere in carcere dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori e attacca la magistratura italiana, ma ne sentiamo proprio il bisogno. Entra a gamba tesa anche Elon Musk nel dibattito su Mario Rogero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il padrone di Tesla ha espresso il suo sostegno a Rogero, attaccando però la magistratura italiana, rispondendo su X al post di un utente dei social che esprime indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meriterebbero questa condanna. Sì, diciamo che ieri parlavamo sulla spiaggia. Non si tratta di legittima difesa, ma del farsi giustizia da soli, innanzitutto. Quindi ne possiamo anche parlare e discutere di questo. Però insomma, poi il carcere è un po' una cosa che ti aspetti, no? Pensa al Canaro, quanto ne ha subito, ha fatto bene o no? Ah, certo, ha fatto bene, però lo so bevuto.

Cabrera, Vengo dal buio, decimo anniversario. Allora 11:25. Questa internazionale di destra è un problema mondiale non da poco, complice di ignoranza di una bella fetta degli italiani, ma anche di moltissimi europei, per non parlare degli americani che sono in testa riguardo l'ignoranza. Che schifo. Sì, Vince, diciamo che è un po' una bella deriva, bella, una brutta deriva. Allora, partiamo dai fatti, no? Il gioielliere, oggi 72, certo che sto fatto del gioielliere, io capisco un po' la genialità di Mattia Torre in Boris, però una delle parole più difficili da dire, gioielliere. Oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. Dopo la sentenza, i legali hanno fatto sapere che l'uomo si costituirà, infatti si è costituito ed è finita, vado in carcere, ha detto l'uomo in un video pubblicato sui social, questi sono i fatti. Definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, e gioielliere piemontese a processo per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e ferito un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso la riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Asti. I delitti risalgono al 28 aprile 2021, quando Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, uccisi da Ruggero e Alessandro Modica, rimasto ferito e poi arrestato, tentarono una rapina alla gioielleria di Grinzan Cavour nel Cunese. La sentenza odierna, i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Ruggero. Diventa così definitivo anche il pagamento delle provvisioni immediatamente esecutive di complessivi 480.000 euro. Questa non è la notizia iniziale del 2021, però

I Subsonica, anche loro di Torino, la respinta alla legittima difesa. I supremi giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso dal dicembre dello scorso anno dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello, i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero, come ricostruito, inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, avevano scritto i giudici di appello nelle motivazioni della sentenza. E i legali sono sorpresi, potrebbe esserci lo strascico alla Corte Europea. E è un diritto di chiunque difendersi, ci mancherebbe. E siamo assolutamente sorpresi e estremamente delusi. Il ricorso era estremamente articolato, ritenevamo che ci fossero buone speranze di ottenere una sentenza favorevole. Quello che possiamo dire è che possiamo solo attendere queste motivazioni, cercare di capire dove abbiamo sbagliato. Così gli avvocati del gioielliere Mario Roggero. Probabilmente potrebbe esserci qualche strascico a Strasburgo, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. I legali ora vedranno se attraverso la lettura delle motivazioni la Corte Europea dei diritti dell'uomo invece individuerà in quegli elementi che abbiamo sottoposto alla Corte di Cassazione qualcosa che ci riporti a ottenere giudizio. Qualunque ulteriore iniziativa che ci sarà presuppone che si leggano le motivazioni della sentenza.

Isola delle Rose, 11.35. Allora, ci sono due temi legati al caso Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso i due rovinatori. Uno è quello della legittima difesa, è quello della grazia. La prima è stata chiamata in causa fin dal giorno dell'omicidio. La seconda è diventata un nuovo caso politico per il ministro Nordio, che ha avviato la pratica, e il presidente della Repubblica Mattarella, che ha dovuto ribadire che spetta solo al capo dello Stato. E in questo si cerca di fare chiarezza. Dal punto di vista legale, a quanto pare è emerso, insomma, non sono io, non ho nessuna competenza, però non si possa trattare di legittima difesa inseguire due persone e sparare alle spalle, perché c'è il cessato pericolo. Per quanto riguarda la grazia, io credo sia legata poi ai processi che sono stati avviati, quindi vari ricorsi, e insomma non è che la grazia possa tipo ti mettono mano a testa e ti perdono. Questi sono i due temi. Dice: c'è stato un precedente, c'erano tanti precedenti, tante rapine, sì, aveva subito tante angherie, sì, poraccio, per carità, posso pure capire che a un certo punto non ce la fai più e reagisci, ma non capisco il tema di parlare se uno che uccide due persone inseguendole, sparandogli alle spalle, seppur questi malviventi che ti hanno in qualche modo dato fastidio in maniera anche pericolosa e la giustizia è mai intervenuta, come si possa pensare che uno non debba pagare il suo debito con la giustizia, che è diverso da quello che c'avano loro? Un duplice omicidio, insomma, 14 anni, alla fine se per vedere pure poco. Poi però si strumentalizza politicamente, chi da una parte e chi dall'altra, quindi questo spirito nero che dilaga prende le parti sue, dall'altra parte.

Paola Turci, stato di calma apparente, 11:40, stiamo per andare al break tra 5 minuti, per cui vado ancora un po' avanti con qualche analisi sul caso Mario Roggero, che poi ripeto viene strumentalizzato politicamente, quindi da una parte è stato quelli oh, 5 di merda, ha fatto bene di sparare i ladri, di ammazzare tutti, le grida di merda. C'è questo tipo di popolazione al mondo, purtroppo c'è. Devo dire che magari gli andava tagliata la testa una trentina d'anni fa, però vabbè, diciamo libertà di espressione. E dall'altra parte quelli che invece dicono, proprio perché viene sostenuto da quella parte, invece bisognerebbe essere neutri. Cioè questa è una persona che è stata esasperata da questi che hanno fatto 100 rapine, gli hanno abusato del suo lavoro, hanno messo in pericolo la moglie, non ce la faceva più, ha reagito. È comprensibile? Sì. Lo farei io? Penso di sì. Inseguirei con la pistola. Io non c'ho manco la pistola, manco il militare ho fatto, non c'avrei un'arma, però magari una bastonata in testa forse gliela darei. Poi dopo arriva il giudice e mi dice Osè, però hai fatto un reato. Vabbè, cioè se succede qualcosa a mia figlia, una persona, io intervengo, non mi frega un cazzo delle conseguenze, ma arrivano le conseguenze. Non è poi posso dire no, è un'ingiustizia perché è una legge del taglione, questo mi ha dato fastidio e quindi io gli ho dovuto menare. Sì, giusto, con quelle modalità cioè i giudici vedono, analizzano, vedono i filmati, tu esci dietro, gli spari con l'attero, vi accarci in testa dove gli hai sparato, c'è cioè, un reato, sì. Cade.

0: Allora, Mario Roggero c'aveva un precedente. Attenzione, questo però poi sposta un po' l'opinione su questo discorso. Minacciò il fidanzato della figlia con una pistola. A parte non fatelo, però. L'episodio emerso negli atti risale al 2005, quando Roggero aggredì il fidanzato della figlia e minacciò con la pistola lui e i suoi genitori. Per quei fatti patteggiò nel 2007 una pena di 2 mesi, sostituita con una multa. Il precedente è stato richiamato anche nelle motivazioni della sentenza d'appello sulla morte dei due operatori. Cioè, comunque, hanno detto questo è il soggetto un po' fumantino. Poi adesso stanno girando i video di lui in televisione che fa Chuck Norris di sto cazzo, e quindi poi dopo alla fine queste sono tutte aggravanti. Allora, nel passato giudiziario di Mario Roggero c'è una condanna definitiva per aver ucciso 2 operatori. C'è il precedente del 2005, episodio emerso agli atti. Senta, Roggero si è costituito durante una lite e aggredì il fidanzato della figlia, ma quale sarebbe poi il motivo? Secondo il padre Roggero, chiede aiuto per essere lasciata in strada. Era stato chiamato dalla figlia che gli aveva chiesto aiuto per essere stata lasciata in strada dal fidanzato durante una lite tra 2 giorni. Il ragazzo aveva schiaffeggiato la fidanzata e Roggero raggiunse quindi l'abitazione del fidanzato della figlia, lo insultò, lo spinse e lo colpì con dei pugni al volto. Anche là ha fatto bene, sì, ma che conseguenze pure. Rockstar.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11.46, rientriamo dal break delle 11.45 con la seconda novità per oggi. Lenore con 13esimo, sì, è scritto i numeri romani.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, intanto si legge 13 preziosissimi appunti di Riccardo Magni. Allora, Renole è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantantessa Valeria Rocco. Ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, ed è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos Beside Acoustic Volume 1, che contiene versioni acustiche ed arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco, tra cui Untitled e questa 13, che è scritto con i numeri romani, per cui io l'ho letto 13esimo, non me ne vogliate, fan di tutto il mondo di Lenore, però insomma, vabbè. Allora, dicevamo, il richiamo della motivazione della sentenza. Il precedente, quello appunto in cui questo ha schiaffeggiato la figlia, allora, devo dire la verità che se a me, mia figlia mi chiama da mezza strada dicendo che il fidanzato l'ha sbattuta giù dalla macchina e gli ha messo le mani addosso, vado e faccio giustizia da solo, poi se mi condannano ne pago le conseguenze. Il precedente è stato richiamato nelle motivazioni della sentenza d'appello confermata dalla Cassazione. I giudici hanno osservato che Ruggero era affetto da un disturbo post-traumatico da stress in seguito a una precedente rapina del 2015. Era convinto di dover agire da solo, posto che le autorità a ciò deputate non avevano svolto in modo adeguato il loro compito. Con riferimento al 2025, le motivazioni, si legge inoltre, la modalità impulsiva di reazione degli eventi fosse presente anche nel suo passato. Quindi, insomma, ciao ai precedenti, a Roger, staccia.

Ancora un'ora in mia compagnia su Radio Rock Italia. E vabbè, abbiamo fatto le nostre considerazioni su questi due fatti. E tanto l'Iran ha ripreso, cioè l'USA ha ripreso a bombardare l'Iran. Vabbè, neanche ne parlo più. Doveva finire in una settimana questa guerra. Noi è finita, hanno fatto la tregua, hanno fatto l'accordo, ma continuano. Ci accompagnerà per tutta l'estate. Intanto i mondiali. Allora, prima considerazione: ha vinto la Spagna, tutti davano ormai sicura la finale Francia-Argentina con la vittoria possibile della Francia, poi invece la Francia è stata battuta in semifinale dalla Spagna e è andata a fare la finale terzo e quarto posto con l'Inghilterra, ha scagliato pure là in una partita a dir poco ridicola, insomma roba da bookmaker, da calcio truccato, 6-4. E poi la finale, quindi l'Argentina invece si era conquistata gli ultimi due minuti con l'Inghilterra, si è fatta la finale con la Spagna, quindi tutti davano per favorita l'Argentina e invece non ha strusciato un pallone, nel senso che poi la Spagna ha giocato a calcio. Io è stata l'unica partita che ho visto per intero, anche se a tratti mi sono addormentato perché avevo mangiato troppo, ma la cosa che ho trovato veramente insopportabile, perché poi uno dice stanno sul cazzo gli americani, il calcio è una cosa seria, ma uno può fare mezz'ora, 28 minuti di intervallo perché devi far cantare Madonna, i Korean Pop, tutto quello spettacolo indegno, degno del Super Bowl, ma nel calcio un quarto d'ora si fermano le squadre e li giocano, ma che è?

Di pezza, e che pezza, tornando proprio al discorso del mio weekend che si è finito con queste due pizze che mi sono mangiato, ancora le rivedo, come dovrei rivedere la finale, perché sto vedendo cose sulla testa, ma che cazzo ha fatto Paredes, ma perché è finita la partita, ha menato tutta la Spagna, che bello, ecco, quello sì è il calcio. Ora adesso dovrebbe condannarlo come il gioielliere Roggero che insegue i due rapinatori e spari alle spalle, giustamente devi andare in carcere. Poi per carità, la reazione della giustizia da solo ce l'abbiamo tutti, ma il giustiziere della notte è un film di Charles Bronson oppure Chuck Norris, né? Tu nella vita reale puoi fare una cosa del genere senza pensare che poi ne paghi il conto, poi per carità, a trovarci sì, però poi paghi il conto, no? Ma nel calcio ci sta che uno invece si mena a fine partita, quindi evviva Paredes che nonostante la vetrina dei mondiali ipocriti americani ci ha avuto il coraggio di prendere a pizza quelli della Spagna, ma evviva la Spagna che ha vinto la finale giocando a calcio, umiliando una nazione che ce ne voglia, l'amato Adani, ma vaffanculo te la garra come la chiami te, non hanno mai toccato il pallone. Però ho trovato veramente insopportabile, come dicevo prima, lo spettacolo di intervallo tra il primo e il secondo tempo del tutto inutile. Non è il Super Bowl, è il calcio. Nel calcio ci sarà un motivo fisico per il quale si giocano due tempi da 45 minuti intervallati da un intervallo di un quarto d'ora, dove gli allenatori possono mettere un po' a punto le strategie tattiche e i giocatori defaticano un attimo un quarto d'ora e poi rientrano per il secondo tempo che dura altri 45 minuti. Non c'ha senso che stanno fermi mezz'ora tra il primo e il secondo tempo, si freddano i muscoli, si perde la tensione agonistica, tutto questo per far cantare Madonna America e basta. E basta, gli americani riescono a rendere qualunque manifestazione una tamarrata terribile. C'hai ragione, Vince. Americanate, americanate.

0: make out a fair amount of detail.
1: Cesare Cremonini, possibili scenari 12.06. Allora, messaggio alla vigilia della finale. Alla vigilia della finale, il re Felipe VI aveva rivolto il messaggio ai giocatori: questa finale dei mondiali non è solo una partita, è un sogno condiviso che unisce l'intero paese e che emoziona anche tutti coloro che nel mondo portano la Spagna nel cuore. Oggi milioni di persone sono con voi e sognano insieme a voi. Andatevi a prendere la vittoria. Posso dire che aver visto la faccia da cazzo di Trump a dover celebrare la vittoria della Spagna, che è l'unico paese al mondo che praticamente gli rigetta in faccia tutta la sua follia, è stato molto divertente. Sì, l'ho detto, quindi posso dirlo. Allora, dopo la qualificazione della Roca all'ultimo atto del torneo, gli account ufficiali della Casa Reale avevano condiviso il video che mostrava Felipe, Letizia, Leonor e Sofia mentre festeggiavano la vittoria con indosso le maglie personalizzate della nazionale. I reali di Spagna, sia Felipe VI e Letizia e le loro famiglie hanno indossato qualcosa di rosso in onore della nazionale spagnola. La cravatta per Felipe e un abito per Letizia. La principessa delle Asturie ha puntato invece su un toppino bianco abbinato con pantaloni rossi, mentre la sorella Sofia ha scelto una camicia rossa, un po' garibaldina, ma ci sta. E prima dell'immagine dei quattro reali insieme era stata scattata al loro arrivo allo stadio in occasione di un breve intervento in diretta TV su RTVE, la principale televisione spagnola.

0: me.
1: Triste come me, Marrakesh, Marrakesh. Allora, torniamo a parlare un po' dei mondiali. Adesso la cosa bella dei mondiali è che sono finiti. Il mondiale è come quando ti compri la barca, è bello il primo giorno e l'ultimo, perché in mezzo è soltanto una bailam di rotture di scatole. Ma può aprirsi finalmente, ufficialmente, il calciomercato, che è la cosa che, diciamo, preme di più a noi comuni non seguitori di calcio, quali, insomma, quali sono io, che non è che mi interessa più di tanto le vicende del calciomercato, figuriamoci. Però era ora.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

bel cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare

0: contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
2: C'è vita, 12 e 16, andiamo a sentire l'ultimo classico per oggi. Loro sono in linea 77 con la loro 666 Diabolus in musica.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

A New York si è disputato l'ultimo atto del torneo. Gli uomini di Luis de la Fuente conquistano la seconda stella. 16 anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica, il match è andato ai supplementari dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. A decidere la sfida

stato un gol di Ferran Torres. La Spagna è campione del mondo, le Furie Russe hanno battuto le Furie Rosse hanno battuto 1-0 ai supplementari l'Argentina nella finale mondiale del 2026 di calcio, disputata al MetLife Stadium di New York. Tra l'altro, stadio fatto forse per il baseball, fatto per il, non lo so, alto 6.000 metri, ma chi sta all'ultima fila, ma che vede il Sensible Soccer? Americani, fondamentalmente agli americani non interessano i mondiali di calcio, americani. Gli uomini di Ulisse Lafuente conquistano così il secondo trionfo iridato nella storia degli iberici, 16 anni dopo il successo del 2010 in Sudafrica. La Spagna parte bene, si rende subito pericolosa con Yamal, ma il suo tiro è deviato da Lisandro Martinez, viene poi bloccato dal Dibu. I ritmi poi rimangono abbastanza bassi, con le Furie Rosse che palleggiano, l'Argentina che prova a creare qualche ripartenza. Al 39esimo Air Zabal ci prova con un tiro da limite bloccato senza problemi da Emiliano Martinez. Chance anche per Cucurella. Sta simpatico Cucurella, sia il nome sia questo fatto, c'ha quei capelli, tiro di pochi fuori. Vabbè, il finale di frazione, cambio obbligato per Scaloni, Otamendi prende il posto dell'infortunato Lisandro Martinez. Vabbè, questa è la cronaca, ma della cronaca ci frega relativamente. Vediamo.

Levante e Carmen Consoli, lo stretto necessario. Figo anche questo aspetto della finale di ieri, la maxi rissa. Oh, finalmente un po' di calcio giocato. Dopo il fischio finale, pugni a Eric Garcia e Gavi. La follia di Paredes, emblema della figuraccia dell'Argentina, il centrocampista 32enne, già aveva rischiato il rosso nei 120 minuti. No, che poi non è vero, è entrato al secondo tempo. Poi è stato protagonista di una vergognosa violenza. Lui, come l'albiceleste, ha perso il controllo della situazione. Cartellino giallo appena entrato in campo, un altro paio di interventi inutili che avrebbero meritato abbondantemente la seconda ammonizione, poi la vergognosa rissa a fine partita mentre la Spagna stava legittimamente celebrando il suo trionfo. Leandro Paredes è stato l'emblema della figuraccia dell'Argentina nella finale mondiale, la biceleste ha recitato il ruolo di squadra brutta, sporca e cattiva per tutto il torneo. Proprio nell'ultimo atto però si è dimenticata che nel calcio va bene fare i duri, ma a un certo punto a pallone bisogna anche giocarci. Invece ha continuato a randellare, trovando l'inevitabile espulsione di Enzo Fernandez. Ha provato a recuperare nel finale solo negli ultimi minuti dei tempi supplementari, quando ormai era troppo tardi. Paredes è entrato in campo nella ripresa dopo che Cetti Scaloni aveva deciso a sorpresa di lasciarlo fuori dalla formazione titolare, preferendogli Nico Gonzalez. Forse il tecnico aveva già percepito come le energie del centrocampista 32enne fossero ormai al lumicino, ma durante il maxi intervallo della finale al MetLife Stadium ha deciso di fare retromarcia, togliendo proprio Nico per affidare le chiavi del centrocampo a Paredes.

Allora, che per prima cosa fa Parera secondo me? Si è fatta ammonire, inutile botta a Rodri, poi uno spintone a Dani Olmo sotto gli occhi dell'arbitro Vincic, che non ha potuto fare finta di nulla. Erano passati appena 7 minuti dal suo ingresso in campo. Un Paredes annebbiato ha continuato a commettere falli senza invece riuscire mai a dare geometria e respiro all'Argentina, che non è stata capace di gestire almeno qualche possesso e provare a imbastire qualche accenno di ripartenza. Fin qui però siamo ai demeriti in campo e alle scelte discutibili degli ex campioni del mondo in carica, che hanno reso il match contro la Spagna una delle finali più brutte della storia dei mondiali. Sì, una bella merda. Molto più grave quello che è successo però dopo la partita. Sì, bisogna essere pure un po' sportivi, Paredes. Quando l'Argentina, che il mondiale lo ha vinto 4 anni fa e dovrebbe ricordarsi cosa si prova, avrebbe dovuto riconoscere l'onore delle armi a una Spagna nettamente più forte. E invece in mezzo al campo Paredes è stato dovuto a una rissa da saloon americano, per stare in tema. Prima ha aggredito Eric Garcia spingendolo a terra e tentando di colpirlo con un pugno a faccia, e fortunatamente non è andato a segno. Poi si è scagliato furiosamente anche contro Gavi, anche lui finito a terra. Poteva finire malissimo, ma Paredes è stato fermato dal compagno Thiago Almada e Vicinic ha visto la scena, ha sventolato il rosso diretto. È il minimo per Paredes, che arriveranno parecchie giornate di squalifica da scontare poi in eventuali altre convocazioni. Alcune ricostruzioni di parte argentina sostengono che Paredes sia stato provocato da Pedri, poco importa, non avrebbe comunque dovuto reagire in quel modo. 4 anni fa era lui a gioire meritatamente in Qatar, ora gli tocca agli spagnoli che hanno dominato la finale. L'Argentina in campo ha provato a usare le sue armi, ma ha estremizzato troppo quei concetti che avevano reso epica la cavalcata verso la finale. Però insomma, bisogna pure poi giocare a pallone, la palla va giocata, fatta girare, data le punte e poi magari segnato. Doppietta delle 12:35, un po' di rap.

0: 40 passa da Sangue Misto del primissimo Neffa con questa Cani Sciolti del 1994, con un salto spazio-temporale mantenendo lo stesso mood. Sentite che capriola che vi faccio fare: dal 1994 Sangue Misto Cani Sciolti al 2018 per un depressissimo rancore. Sentite se vi piace, vai.
1: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi, non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

giorni in chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con 2 stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano e mi fa un

Bidello dell'amore, rancore, depressissimo. Va bene, allora, alcune ricostruzioni da parte argentina sostengono appunto che il prete è stato provocato, ma in realtà gli è partita la brocca, come succede nei migliori tornei di calciotto tra amici. Farima e c'è, e soprattutto stacce. Allora, Bostel, Amanda Lear e poi break delle 12:45. Torniamo.

0: Oh, Vince, Vince, oggi te l'ho beccate tutte. Super Baustelle, Super Amanda Lear, mi dici? È giusta, giusta considerazione. Allora ce ne andiamo al break delle 12.46 e torniamo con l'ultimo talk, dove vi ricordo un paio di cose per domani. Poi saluti, poi Vincenzino piglia fuoco. Tutto scorre nella calma sul nostro pianeta Marte qui su Radio Rock Italia. Stay with me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua l'ultima novità per oggi, 12.47, Veva con la loro Déjà Vu.
6: La novità di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

Non ritorna più il déjà vu. Déjà vu, che vuol dire già visto. Non so, della traduzione letterale qual è. Marziane, allora, domani è martedì, mandami un vocale, breve di Bella del Siete Vada, dalle 10 alle 13, 3791-600-190 per mandarlo domani in diretta o fare come ho fatto Vince e altri Marziane sul mio broadcast di WhatsApp oppure in DM sul mio Instagram, Dario_C_C_24, dove è uscito il tema Ombrellonaro di questa settimana, e quindi domani il vocale sul tema del sondaggione sarà... Cobram! No, sarà. Allora, quanta gente ancora dei sogni nel cassetto? C'avete un sogno nel cassetto? Apriamo sto cassetto a Marte contro, quindi ditemi qual è il vostro sogno nel cassetto. Ditemi se ce l'avevate da bambini, da bambine, e l'avete realizzato. Ditemi se ce l'avete ancora, se avete il coraggio di riaprirlo quel cassetto, seppure non ci avete sogni. Insomma, considerazioni sul tema famoso del sogno nel cassetto. Questo è il penultimo sondaggio di Marte contro di questa stagione. L'ultimo sarà l'ultimo martedì di luglio e sarà lo stesso sondaggione dell'ultima puntata dello scorso anno, quindi chi è stato con me tutto lo scorso anno lo sa già. Se no andate a recuperare qualche video circa di luglio della scorsa stagione sul mio profilo e capirete quale sarà, ma io comunque ve lo ripropongo molto volentieri. E è un tema allegro quello, l'ultimo, sono tutti temi allegri. Marte contro, grazie a voi, è un contenitore che sprizza gioia, fantasia, psicopatologia, dolore, amore. Ci siamo un po' rigirati come pedalini o anche un po' nascosti come fantasmini all'interno dell'oblò della lavatrice.

0: Venenatone, apprezzato dai più e anche dal mio amico Vince. Allora, è stata una cavalcata pure oggi. Abbiamo parlato un po' di cronaca, di quello che è successo il mio weekend, come in ogni lunedì. Vi ricordo, questa settimana sarò assente sia mercoledì che venerdì, per cui giovedì, che capita un po' in mezzo, valuterò se fare la cucina del giovedì oppure se fare il quinto quartiere del venerdì con le richieste, oppure se fare la fanta intervista del mercoledì, ma penso che faccio le richieste e il quinto quartiere, che mi piace tanto. Voglio andare a vedere magari qualche quartiere in Spagna, visto che ha vinto i mondiali. Allora, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento a domani, giovedì del sondaggione. Scusazio non pedita, accusazio manifesta, che se fai cazzi propri campa cent'anni. Questo vale pure per i gioiellieri del Cuneese e soprattutto scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli autolibri. Io lascio la linea, le parole, il microfono, il mixer, il mouse e anche un po' un alone di suderella, perché ho abbassato l'aria, a Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Rimanete connessi con Radio Rock Italia e noi ci sentiamo domani dalle 10 alle 13, as usual, as usual. Ciao, buona giornata, buona giornata, ciao, arrivederci, grazie a te.
1: Avete ascoltato Marte Contro.
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Super puntuali, 13 e 30 secondi in questo momento. Inizia Troppo Italiano dopo le 3 ore di Marte Contro e Dario Cecchettani, a cui mando un grande abbraccio, un grande saluto. Ci ha anche selezionato come al solito la prima canzone. Inizia Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia a farvi compagnia dalle 13 fino alle 15. Iniziamo subito con la musica di Radio Rock Italia, selezionato come al solito la prima canzone almeno da Dario, Luca Carboni, Fragole Buone Buone.

Luca Carboni, fragole buone buone, anche se in questo momento un po' fuori stagione. Allora, come ascoltarci in streaming sul sito radiorockitalia.it, altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per Android e anche iOS. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio e anche in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Vi ricordo anche il numero attraverso il quale poter comunicare con me in diretta su WhatsApp, 3791 600 190. E continuiamo con gli Elephant Brain, sto meglio.

meglio qui su Radio Rock Italia alle 13.07. Troppo italiano, Vincenzo Pigliapoco con voi. In questa settimana sono successe veramente tante cose, in particolare anche la conclusione della Coppa del Mondo. L'abbiamo seguita per ormai troppo, come ogni cosa finalmente è finita, anche se mi sono divertito molto. È durata veramente tanto e a tratti è stata anche molto noiosa. Enzo Carella con Amara.

Sente bene la penna alla mano di Pasquale Panella, ovviamente collaboratore, paroliere di Enzo Carella, e poi si è trasferito a Lucio Battisti dopo gli anni Ottanta. Ovviamente ha composto, prodotto gli album bianchi insieme a lui. E allora noi procediamo verso il break delle 13:15, il primo di questa trasmissione, break al quale seguirà ovviamente la novità di Radio Rock Italia. Ci arriviamo insieme ai Bud Spencer Blues Explosion. E tu?

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.

0: rappo italiano. Arriva direttamente da Napoli Pino Daniele con Yes I Know My Way.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pino Daniele, Yes I Know My Way, il suo classico alle 13.20 su Radio Rock Italia. E allora, il weekend che doveva essere forse il più emozionante di tutta la manifestazione dei mondiali divisi fra Stati Uniti d'America, Canada e Messico, in realtà si è rivelato forse il weekend più noioso in assoluto, se non fosse proprio per il fatto che ci si giocava la finale, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. In realtà le partite, faccio fatica a pensare a delle partite così brutte durante tutto il torneo, partendo da Francia-Inghilterra, partita in cui a nessuno aveva voglia di fare niente, sembrava una gara a chi voleva vincere di meno. Alla fine la spunta l'Inghilterra, ma non conta niente. Di solito comunque una nazione sarebbe felice del terzo posto, ma chiaramente non lo voleva né la Francia né l'Inghilterra, abbastanza amareggiate tutte e due le nazionali, che finiscono in un 6-4 o 4-6, Francia 4, Inghilterra 6, dei numeri che sembrerebbero il risultato dopo i calci di rigore, in realtà 6 gol a 4 in una partita normalissima senza calci di rigore. Sembrerebbe incredibile il risultato, ma in realtà sono riusciti a rendere una partita con tanti gol la partita più noiosa di tutto il torneo, e ce ne vuole parecchio, ce ne vuole veramente tanto.

I boschi bruciano, saranno altri. E se la finale terzo quarto posto dei mondiali è stata veramente noiosa, la finale per il primo posto invece è qualcosa, supera il concetto di noioso. Una partita lunghissima, una partita con una ventina di tiri per la Spagna e zero invece per l'Argentina. Argentina che non ha fatto niente dall'inizio alla fine, e a me dispiace tantissimo perché io tifavo Argentina, lo dico qui ora, se volete al 3791-600-190 potete insultarmi, io il mondiale l'ho guardato solo perché speravo che Messi riuscisse a vincere il suo secondo di fila. Non è successo, non è successo in finale, ma si capiva dai primi 5 minuti. Se avesse vinto l'Argentina sarebbe stata veramente una cosa stranissima. Per fortuna Enzo Fernandez ha preso un rosso incosciente, veramente stupido, assicurandosi che la Spagna potesse vincere prima dei calci di rigore, perché non sia mai che si possa arrivare alla fine tranquillamente.

Eric Animal con Grigio Marrone. Allora, ci hanno provato a rendere la finale dei mondiali divertente. Dovremmo affidarci di solito al calcio, ma in realtà l'organizzazione quest'anno ha previsto l'halftime show, un po' come nel Super Bowl, cosa che sapevamo tutti, che abbiamo criticato tutti, e effettivamente abbiamo fatto bene a criticarlo fin dall'inizio. 27 minuti di pausa, mezz'ora fra il primo tempo e il secondo tempo della finale dei mondiali. Praticamente si sono giocate due partite diverse. Una vergogna. E non sono l'unico a pensarlo, a parte che ho sentito anche molti di voi nelle scorse settimane pronunciarvi contro questa scelta. Al 3791-600-190 potete ancora dirmi cosa ne avete pensato dell'halftime show prima di sentire cosa ne hanno pensato tutti gli opinionisti.

0: poco. E allora non siamo solo noi che abbiamo odiato l'Halftime Show, ma è stato anche, per esempio, Wayne Rooney, un calciatore. Vabbè, ovviamente Wayne Rooney lo conoscete tutti, ha provato a fare l'allenatore, nel momento in cui ha fallito anche quell'opzione lì si è buttato sull'opinionismo, è opinionista adesso. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse, ha detto: mi piacciono molti di questi artisti, ma l'ho trovato davvero deludente, è stata una schifezza, non mi ha trasmesso nulla e non vedevo l'ora che la partita ricominciasse. Ha detto tutto lui e l'ha detto bene. È incredibile, perché io in realtà di Rooney non ho un'opinione abbastanza alta, ma in questa situazione è veramente difficile dire qualcosa che non sia questo: è stata una schifezza. Io non so a cosa abbiano abituato il pubblico americano, ma io non l'ho sopportata questa cosa. Abbiamo dovuto interrompere la partita per 17 minuti in più rispetto al normale per far cantare 5 artisti 40 secondi a testa. Ma qual è il guadagno? Io la perdita lo so qual è: la partita, il bello della partita, dover aspettare solo un quarto d'ora fra il primo e il secondo tempo. E il guadagno? Il guadagno non c'è, perché lo show è stato abbastanza noioso. Gli artisti, anche se bravi, non c'entravano nulla col calcio, a parte Shakira, forse l'unica scelta. Ma fate fare 10 minuti a Shakira, 10 minuti a Shakira e basta. Che senso ha far fare 40 secondi a testa a Burna Boy, Justin Bieber, Shakira e tanti altri?
1: Il problema della pressione.
2: Il problema è vero.
1: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: può esserci.
1: 103, 104 di minima.
2: Professore, questo è strano.

sto halftime show. Io capisco farlo durante una partita di football americano, ma in uno sport come il calcio, il pallone, in cui la palla deve andare effettivamente a scorrere sul manto erboso, non si può far calpestare il campo a centinaia di persone in un quarto d'ora, perché si rovina tutto. Adesso gli è andata bene che il campo non ha subito particolari danni. Ma veramente, ma come gli è venuto in mente? Io non riesco veramente a fare pace col cervello. Chi è che ci ha pensato? Chi è che ha detto sì? Chi è che ha detto sì? Può fare. Pensate se all'ultimo minuto della finale dei mondiali un'azione, magari un pallone va a finire in porta per una zolla creatasi proprio per fare questo halftime show. Non è successo, ma poteva succedere. Guardami.

Aprile, comunque questa vicenda vi fa capire quanto in realtà il football americano sia brutto come sport, o quanto gli americani semplicemente non guardino lo sport, perché il momento più atteso della partita più attesa di tutto l'anno del football americano è l'unico momento della partita in cui nessuno sta giocando allo sport, in cui semplicemente si ferma tutto e salgono gli artisti. Gli americani non frega nulla di guardare lo sport, al contrario di noi.

0: Rock Sport.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: State ascoltando
9: Troppo Italiano.
8: Volevo nascere in Perù.
10: Emerging Beats con la loro Falso Re ci portano la novità delle 13.47 qui su Radio Rock Italia.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Emerging Beats con Falso Re, band milanese attiva dal 2018, hanno creato il loro nome da un gioco di parole informatico derivato da Merging Beats, ossia parti di codice binario, a sottolineare la loro volontà di unire ritmi e generi diversi. Dopo l'ultimo disco uscito nel 2023, stanno pubblicando una serie di singoli che li hanno anche riportati sul palco live. E adesso, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, ti devo ricordare che da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.
1: Mi diverto.

Etta con Before, tornando al nostro Wayne Rooney, che ha definito l'halftime show deludente e una schifezza. Micah Richards, suo collega sia in campo tanto tempo fa, ma anche in televisione adesso, gli ha risposto: Wayne è sempre il solito brontolone. Tuttavia questa volta è l'unica volta, una volta tanto essere brontoloni ripaga, e questa volta Wayne Rooney ha fatto bene ad essere un brontolone. Io sono un brontolone e sto brontolando già da mezz'ora riguardo a questo halftime show, quindi adesso ce lo lasciamo alle spalle.

Halftime. Allora, a parte tutto, a parte l'halftime show, Trump ci ha riprovato. Ci ha riprovato e ci proverà ancora. Io non credo sarà l'ultima volta. Ha provato a mettersi nella foto dei vincitori. Era già successo con il Chelsea, giusto lo scorso anno, con la finale dei mondiali per club. Questa volta invece il capitano della Spagna, Rodri, gli ha proprio fatto segno di levarsi dalle scatole, perché quella non era la sua occasione. Tuttavia Trump si è comunque messo al lato. Si è comunque messo al lato dopo aver performato proprio 2 secondi di balletto classico. Trump è riuscito comunque a finire nella foto, perché si è messo in una posizione in cui non stava effettivamente disturbando la squadra. Ma se si vuole ritagliare in modo da prendere tutti i giocatori, bisogna anche prendere una spalla di Trump. Quindi bisogna dirglielo: dal punto di vista delle foto e le competizioni in cui lui non c'entra nulla, dal punto di vista strategico è una mente geniale.

0: Un salto indietro nel tempo con una chiave di caparezza dall'album Prisoner 709. Adesso i Cani con FBYC, ossia sfortuna.
1: Ho paura di tutto, soprattutto dei cani, e di restare solo, e degli esseri umani. In ufficio mi vesto da adulto e ascolto sfortuna. Scriverò ancora a Jacopo di spedirmi

E dopo questa sfortuna dei cani torniamo al rap. Al rap che ci siamo lasciati alle spalle con Caparezza. Torna adesso con Willy Peyote e la sua ottima scusa.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Questo è...
4: Troppo italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: Il classico delle 14:16 è a cura di Francesco De Gregori, sempre e per sempre.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Pioggia e sole cambiano

Francesco De Gregori, sempre e per sempre il classico delle 14:20 qui su Radio Rock Italia con Troppo Italiano, Vincenzo Pigliapoco in regia. Avevo previsto un ritorno al rap dopo aver ascoltato Caparezza, dopo aver ascoltato Willy Peyote, però dopo questa sempre per sempre mi sembrava veramente un reato attaccare subito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici con delle sonorità belle potenti. Allora facciamo una cosa di mezzo, Antonello

0: insieme a voi.
1: Un obbligatorio Antonello Venditti di Transito con Bomba o non bomba per rimanere nel cantautorato ma accelerare un po' i giri del motore, perché ci stiamo avviando verso quello che vi avevo già anticipato, ossia Salmo con 1984.
2: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: E sulla coda di Notte Mediterranea dei Negrita, io vi ricordo il nostro numero 3791 600 190, al quale scrivere su WhatsApp messaggi o note audio per intervenire in live. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, altrimenti scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.
1: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai.

Ricordo che dopo di me quest'oggi arriverà Valentina Paciotti con Very Valentina dalle 15 alle 17 con voi, poi Emanuele Guzzardi con la sua Rocky Pirina 500 dalle 17 alle 20 e per concludere il palinsesto del lunedì di Radio Rock Italia dalle 20 alle 22 arriva Martina Zaralli con Velvet.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: State ascoltando
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Rientriamo in diretta alle 14.47 con la novità degli Yuppie Flu.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Flu Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista. Gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, nati ad Ancona a metà degli anni 90. Sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e dell'indie rock in Italia. Allora noi siamo addirittura ad arrivo, manca pochissimo alla fine di Troppo Italiano. Fra pochissimo arriverà Valentina Paciotti con voi dalle 15 fino alle 17 con Veri Valentina. Intanto due canzoni ancora per noi, partendo da Litfiba e la loro Spirito.

0: loro spirito concludiamo anche questo lunedì Troppo Italiano. Noi ci risentiremo ovviamente domani, sempre dalle 13 alle 15, sempre qui su Radio Rock Italia. Adesso linea a Valentina Paciotti e Very Valentina, con voi dalle 15 fino alle 17. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
3: Vecchia carne da macello, lo vedi questo spettro?

Da che parte parti, sarà la parte del rifarmi nascondere.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Buon pomeriggio, io sono Valentina Paciotti e questa è ufficialmente iniziata Very Valentina. Sono le 15 in punto. Ringrazio Vincenzo Pigliapoco con Troppo Italiano che vi ha tenuto compagnia 2 ore precedenti a me. Oggi, in questo lunedì 20 luglio, iniziamo alla grande, perché iniziamo con un grande artista e la canzone è Cuore Matto.

cuore matto, matto da legare, Little Tony. Bene, dai, oggi iniziamo con un po' di canzoni di un po' di tempo fa. Quindi abbiamo iniziato alla grande con Little Tony. Questa canzone, devo dire, mi piace, l'ho anche suonata, e l'ho anche suonata con lui, dovete sapere, a Saint Vincent. Era forse il 2001 o il 2002, era una bimba. Bene, comunque andiamo avanti. Intanto volevo ricordare come ascoltarci. Potete farlo in DAB Plus nel Lazio, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android, anche in streaming su www.radiorockitalia.it e non ultimo in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Ma noi continuiamo con le nostre canzoni. Adesso è il momento di una canzone del 2004, ragazzi. Ora ditemi che non si ricorda di Luca Di Risio, e questa è Calma e Sangue Freddo.

sangue freddo Luca Di Risio. Bene, ho visto dai suoi social che ha ripreso a fare qualche data, è partito il tour a maggio e finirà a settembre. Tra l'altro il 17 luglio è stato a Roma al Testaccio Estate. Bene, poi anche il 22 agosto vedo sarà a Palestrina ai Next Music Awards, quindi pure vicino Roma, se volete passare potete andare. Bene, ma noi continuiamo con le nostre canzoni che ci riportano un po' indietro nel tempo. Questa prima parte di Very Valentina la faremo così oggi, ho deciso in questo modo, spero vi aggrati questa cosa. E questo è un altro gruppo che ha segnato, diciamo, la mia adolescenza, Luna Pop ovviamente, conosciuti anche loro, suonato insieme anche a loro, e questa, ragazzi, è per voi, è 50 Special.

1999 i Luna Pop uscivano con questa canzone 50 Special. Chi è che non l'ha ballata, ragazzi? Ma ditemi chi non l'ha ballata. Bene, ma da un gruppo passiamo ad un altro, e anche questo è un gruppo, insomma, rimaniamo sulla stessa onda, un po' meno clamore, però insomma sono stati anche loro sulla cresta dell'onda per un periodo, e tra l'altro sono anche colleghi, li saluto. E stiamo parlando, ragazzi, dei Finlay. I Finlay, e questa è una canzone che fu anche una colonna sonora di una pubblicità, Diventerai una star.

Yeah, Finlay con Diventerai una star. Bene, e chiudiamo questo nostro momento Amarcore prima di andare in break con un'altra canzone del mio cuore. Soprattutto io da piccola ero innamorata di lui. Stiamo parlando di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

maschi, Gianna Nannini. Bene, allora iniziamo a capire di cosa parleremo oggi. Qual è l'argomento della giornata di Mary Valentina? Allora, oggi dall'India a Pantelleria che cosa si festeggia? Che giornata internazionale, anzi mondiale è? Esattamente il 20 luglio è la giornata internazionale della Luna, perché per celebrare lo sbarco di Apollo 11, che appunto fu il 20 luglio del 1969. Quindi oggi vi darò qualche info, parleremo un po' di questo e poi parleremo anche un po' in generale della Luna, che è sempre un argomento molto interessante per quanto mi riguarda. E niente, adesso è il momento anche di lui, la favola di Adamo ed Eva con Max Gazzè.

Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva. Bene, bene. Allora, abbiamo detto appunto che da Mumbai in India fino a Pantelleria, questo oggi il 20 luglio, si celebra la Giornata Internazionale della Luna, che è stata voluta dalle Nazioni Unite ricordando l'anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, che appunto è avvenuto il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11 della NASA. Questa è una manifestazione che ha in programma eventi sparsi in tutto il mondo e per quanto riguarda l'Italia appunto sarà Pantelleria il segno dell'arte. E istituita per ricordare lo storico successo appunto della missione Apollo 11, quando i due astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sul suolo lunare e trasformarono in realtà ciò che per secoli era sembrato impossibile, ossia portare l'umanità a camminare su un altro corpo celeste. E quindi la Giornata Internazionale della Luna oggi punta a valorizzare i risultati conseguiti finora nell'esplorazione del suolo lunare, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'esplorazione sostenibile e soprattutto sottolineare la necessità che tutti i paesi cooperino tra loro per un'esplorazione pacifica. E quindi io direi che appunto in onore della Luna, perché non portare alle vostre orecchie ad ascoltare la canzone di Loredana Bertè, E la Luna bussò. Voi rimanete lì, se avete qualcosa da dire, 3791 600 190.

0: la luna bussò Loredana Bertè. Bene, bene, allora, dovete sapere che la giornata di oggi, ovvero per celebrare la giornata internazionale della luna, non è solo una celebrazione dei successi del passato, ma è anche una testimonianza degli sforzi futuri per l'esplorazione e l'uso sostenibile della luna, in uno spirito di cooperazione internazionale e progresso scientifico. Per questo sono numerose, come vi dicevo prima, le iniziative organizzate in tutto il mondo dall'associazione Moon Village, articolate in più giorni a partire da Santiago del Cile con iniziative di osservazione del nostro satellite, o a Mumbai si discuterà per esempio anche di sostenibilità e i problemi di salvaguardia e conservazione dell'ambiente lunare. In questo programma figura appunto anche Pantelleria, dove il 21 luglio, ovvero domani, si festeggerà con un evento culturale che unirà arte, letteratura, cinema e tradizioni locali. Quindi, se vi interessa, andatevi a cliccare qualcosa su Google e trovate, insomma, se siete giù a Pantelleria, perché ovviamente essendo periodo vacanziero potrebbe essere che anche se non siete di Pantelleria siete da quelle parti, oppure chi è proprio di quelle parti, insomma, cliccate per vedere che cosa stanno organizzando. E visto che siamo in estate, questa ci sta, in una notte d'estate.
1: Baciami

Le vibrazioni in una notte d'estate. Bene, oggi stiamo parlando della luna perché oggi si festeggia, è la giornata della luna. E quindi vi voglio dare qualche particolarità sulla luna, qualche particolarità di astronomia. Allora, voi lo sapevate che la luna è l'unico satellite della Terra? Ha un raggio di 1738 km e sarebbe un quarto di quello terrestre. Quindi pensate, è più piccolina della Terra, quattro volte. È priva di atmosfera e di acqua allo stato liquido. E pensate, ragazzi, noi ci stiamo lamentando del caldo, ma qui la temperatura può raggiungere i 117 gradi centigradi di giorno e i meno 170 di notte. Cioè, avete capito, ragazzi, di cosa si parla? Ma qui vi darò un po' di curiosità carine che ho trovato sul web, sulla luna, visto che oggi parliamo di questo, e dai, così ci divertiamo. Voi, se avete qualche curiosità da darmi, da dirmi, da farci sapere, da condividere con noi, con tutti gli ascoltatori e con me, allora scrivete al 3791 600 190, mandate un messaggino e io lo leggerò in diretta per voi. Adesso arriva Questa è la mia casa, e lui, indovinate un po' chi è Giovanotti.

0: Rock Sport.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: State ascoltando
10: Very Valentina.
9: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
11: Ed è il momento della novità targato Bobby Joe Long Friendship Party.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
12: Oh, ce l'avemo sto pollo o no? Dai, eh!

Il nuovo singolo di Bobby Jolon, Friendship Party. Bene, allora, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure per Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

Adam, ma che freddo fa! Bene, allora noi continuiamo con il nostro argomento sulla Luna dandovi qualche informazione e curiosità. Allora, innanzitutto inizierei appunto, gioco di parole, come si è formata la Luna? Secondo la teoria più accreditata, dovete sapere che dall'impatto di un corpo celeste che gli astronomi chiamano Theia, che oltre 4 miliardi di anni fa avrebbe letteralmente strappato alla Terra materiale sufficiente a formare il nostro satellite, ovvero appunto la Luna. Lo sapevate? È una storia molto interessante. Ci sono tante curiosità carine e divertenti. Vi ricordo il numero 3791-600-190 se volete scrivere o mandare un messaggio inerente alla Luna o inerente a qualsiasi cosa voi vogliate. Nel frattempo è il momento di Neffa con la mia signorina.

E beh, ma io la sto cantando tutta, ragazzi. Sto anche ballando perché non si può non muoversi su questo ritmo. Comunque, Neffa con la mia signorina. Bene, allora stiamo parlando della luna. Ma volete sapere una curiosità divertente? Che carnagione ha la luna? Che colore è la carnagione della luna? Il nostro satellite presenta una carnagione alquanto bizzarra. La luna non brilla di luce propria, ma riflette la luce del sole. Allora, dovete sapere che nei primi e negli ultimi momenti della giornata, quindi alba e tramonto, la luna appare come con una carnagione arancione rossastra, mentre nel buio della notte appare di colore bianco splendente. Ma in realtà è solo una nostra illusione, perché infatti la luna ha sempre lo stesso colore di carnagione. Ciò che varia la tonalità è lo spessore che c'è nell'atmosfera terrestre, quindi nelle prime ore del giorno o al tramonto la luna si trova bassa, appena sopra l'orizzonte, e quindi l'atmosfera terrestre agisce come filtro, assorbendo soprattutto le radiazioni più blu. E mentre di conseguenza verranno emesse le radiazioni con una lunghezza d'onda nel rosso, che essendo più lunghe di cammino ottico penetrano l'atmosfera terrestre e raggiungono il nostro occhio. Ecco perché la luna si tinge di colore rosso vivo. Avete capito che cosa molto molto interessante? Proseguiamo. Acida, Prozac più. Mi sento

Da Prozac più qui su Radio Rock Italia. Bene, la prima ora è passata, ma abbiamo ancora un'altra ora insieme. Oggi stiamo parlando di Luna, perché oggi è la giornata internazionale della Luna, ricordando nel 69 quando sono sbarcati sulla Luna con Apollo 11, esattamente era il punto il 20 luglio. Quindi stiamo dando qualche curiosità sulla Luna. Un'altra curiosità che potrei raccontarvi è che recenti studi hanno dimostrato che la distanza tra la Luna e la Terra sta aumentando, quindi di anno in anno di ben 3,8 centimetri, quindi la Luna si allontanerà sempre di più da noi sino a scomparire. E questo com'è possibile? È possibile perché ci sono diversi fattori che influiscono su questo. Adesso non entro nei tecnicismi perché io mi sono andata a leggere, è molto interessante, se volete andatevelo a cercare su Google, però sono tante cose, sono lunghe, quindi insomma non sto qui a raccontarvele, però è veramente interessante. Questo è anche un peccato, però mi è dispiaciuto perché effettivamente, vabbè, quando si allontanerà, ovviamente non credo che noi esseri che stiamo vivendo in questo momento sulla Terra ci saremo ancora, forse sì, non lo so ragazzi, non si sa mai. E comunque è un dispiacere perché la Luna, devo dire che è bella, come si dice. Va bene, ok, alzate il volume a palla perché arrivano i Subsonica con Nuova Ossessione.

nuova ossessione subsonica. Bene, allora, lo sapevate che l'uomo ha raggiunto la Luna 6 volte? Esattamente, la prima nel 1969, appunto, con la missione Apollo 11, e l'ultima nel 1972 con la missione Apollo 17. In totale sono solo 12 astronauti hanno lasciato la loro impronta sul suolo lunare. Il primo, Neil Armstrong, è stato appunto il primo, e invece l'ultimo è stato Eugene Cernan, spero di aver detto bene, ragazzi. Quindi tante notizie interessanti, carine, molto belle, le sto andando a cercare tutte qui per voi, ma io sono fissata con lui, perché all'inizio nemmeno mi piaceva quando stava nel suo gruppo, ovvero stiamo parlando di Thomas Raggi, e di quando faceva parte dei Maneskin, ma non è che mi destava tanto attenzione. Invece adesso, in solitaria, molto meglio.

questa è la musica che mi piace a me, ragazzi, quando mi mettete le chitarre due soli, vabbè, che vi devo dire, un bel riff. Va bene, grazie a Thomas Raggi con Tom Morello, ovviamente, ovviamente, tanto di cappello. Bene, allora, continuiamo con le nostre curiosità sulla Luna. Abbiamo detto che appunto ci sono stati 12 astronauti e sapevate che le impronte che hanno solcato la superficie lunare rimarranno visibili per milioni di anni? Ebbene sì, perché la Luna quindi ogni giorno è in dolce compagnia di 12 piedi, tra virgolette, che non si cancelleranno mai, perché sul satellite non esiste vento che può spazzare via tali impronte. Lo sapevate? Non lo sapevo io, stavo leggendo tante cose che non conoscevo, devo dire, veramente interessante. Se vi ho dato uno spunto, andatevi a fare qualche ricerca sulla Luna, perché veramente ci sono tante cose molto molto interessanti da conoscere, da sapere. Adesso è il momento, un po' anche questo, Mark Orr, Due Destini, Tiro Mancino.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questa è
13: Peri Valentina.
12: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
14: Proseguiamo con la nostra musica, la musica di Radio Rock Italia. Arriva il classico Ligabue, Orlando contro il cielo.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 2 urlando contro il cielo. Bene, l'avete fatto? Avete urlato contro il cielo? Bene, allora abbiamo detto prima che la Luna è l'unico satellite della Terra, ma non è proprio così, perché può succedere alcune volte che la gravità del pianeta Terra catturi temporaneamente dei piccoli oggetti celesti, soprannominati mini lune. Entrano così nell'orbita terrestre e per qualche periodo di tempo ricoprono il ruolo di satelliti insieme alla nostra indiscussa Luna. Bene, bene, noi andiamo avanti e da un grande della musica italiana, come è passato poco fa Ligabue sulle nostre frequenze, ne arriva un altro grandissimo, Vasco Rossi, una canzone per te.
1: Una canzone per te.

enjoyable day. You know, it's a great idea.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Una canzone per te, Vasco Rossi, qui su Radio Rock Italia. Abbiamo un'altra mezz'oretta, ragazzi, a disposizione e vi darò qualche altra chicca e curiosità sulla Luna. Lo sapete cosa sono i lunamoti? I lunamoti sono i terremoti lunari. Quindi, secondo recenti studi della NASA, anche sul satellite Luna sono presenti i terremoti, che sono appunto nominati lunamoti. I lunamoti si originano dalle maree solide, piccoli movimenti interni al satellite, e possono avere una durata massima di 10 minuti, un tempo lunghissimo ovviamente, che sulla Terra questo è impossibile che si verifichi, perché un terremoto di questa durata non può essere possibile per via della presenza dell'acqua che attutisce il movimento ondulatorio o sussultorio. Quindi i lunamoti inoltre potrebbero essere provocati dall'impatto di meteoriti sulla superficie lunare. Quindi anche questo è interessante. I lunamoti io fino ad oggi non sapevo che cosa fossero. Se me l'avessero chiesto non lo sapevo. E da oggi, grazie a me, chi non lo sapeva lo saprà e saprà cosa dire. È Wepro con Mi Vuoi.

0: Pietro, come mi vuoi? Bene, allora, lo sapevate che internet sulla luna? Internet sulla luna, anche sulla luna potremmo trovare la connessione persino più veloce di quella terrestre, perché l'agenzia spaziale NASA, infatti, oramai è da anni che sta mettendo a punto un modo per ricreare una connessione wifi sulla superficie del nostro satellite, così da facilitarne le connessioni stessa con il nostro pianeta Terra. Si realizzerà tutto questo? Chi può dirlo? Tutto è nelle mani degli scienziati statunitensi. Bene, rimanete lì, ci sono tante altre cose da dire. Adesso è Mai dire mai, la locura, Willy Peyote.
1: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

mai dire mai. E voi lo dite? Ogni tanto? Ogni tanto mi capita, però vabbè, si dice che non si dice mai dire mai, appunto. Va bene, è un controsenso. Comunque, dovete sapere che c'è un uomo sulla Luna. Proprio così, ragazzi, sulla Luna è stato sepolto il geologo Eugene Shoemaker. Spero di averlo detto bene. Morto il 18 luglio del 1997, le sue ceneri furono disperse sul suolo lunare il 31 luglio del 1999 con la sonda spaziale Lunar Prospector. Eugene Shoemaker è considerato il fondatore delle scienze planetarie. Fu il primo e unico scienziato a studiare e a ricercare i crateri da impatto sulla Terra, sulla Luna e sugli altri pianeti del Sistema Solare. Grazie alle sue sensazionali scoperte è stato deciso di cospargere le sue ceneri sull'oggetto principale delle sue ricerche, ovvero la Luna. E voi lo sapevate? Bene, allora, io non lo sapevo, veramente, come dicevo prima, sto scoprendo tantissime cose e adesso è il momento di Jolly Blue. Di chi era Jolly Blue? Ve lo ricordate? Sentite un po'? 883.

Johnny Blue 883. Bene, allora abbiamo parlato un po' della luna oggi, quindi vi ho dato tante curiosità carine e divertenti, ma noi continuiamo perché abbiamo ancora un'altra ventina di minuti su per giù e adesso è il momento di un gruppo, sì. Lui ha diversi, diciamo, il protagonista, tra virgolette, come lo vogliamo dire, e gruppi, diverse situazioni, e questa è una delle tante, e sono molto forti, devo dire, li ho visti anche live. Questi sono i Bud Spencer Blues Explosion e questa è E Tu.

La chitarra di Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion. Questa era E tu. Bene, arrivano invece gli All You Can Eat con Rockstar.

0: Blog Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: State ascoltando
10: Very Valentina.
9: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
11: Questo jingle cosa vi ricorda? Bene, dopo il break è sempre la pubblicità di una novità. E adesso è lei, Who? Life is once, life is once.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dietro il nome d'arte Who si cela Federica Ferracuti, cantautrice, produttrice e polistrumentista, nata a Fermo nel 1994. È diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 e alla successiva presenza al Festival nel 2022, in coppia con High Snob. Tra le poche artiste italiane capaci di unire un sound di provenienza techno clubbing con una linea vocale melodica, il tutto da lei suonato, prodotto e cantato. Bene, allora noi abbiamo gli ultimi 10 minuti. Nel frattempo i Casino Royale con Anno Zero.

0: Casino Royale con Anno Zero. Bene, noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, di questo lunedì 20 luglio di Very Valentina. Volevo ricordare agli ascoltatori di Radio Rock Italia come ascoltare appunto Radio Rock Italia. Potete farlo in DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su RadioRockItalia.it ed anche in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Quindi avete tanti modi per farlo. Vi ricordo anche il numero per poter scrivere a Radio Rock Italia, 3791 600 190. Queste sono un po' le informazioni di rito. Adesso vi lascio nelle mani fino alle 20, quindi dalle 17 alle 20, di Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500, mentre dalle 20 alle 22 ci sarà Martina Zaralli con Velvet. Noi ci vediamo lunedì prossimo, che siamo ancora a luglio, ragazzi, e comunque oggi fa un caldo pazzesco, ma dicono che da giovedì dovrebbe esserci forse, ragazzi, un pochino di fresco, quindi lo vedremo la prossima settimana se sarà così o meno. Comunque noi ci vediamo il prossimo lunedì, per l'ultimo lunedì di luglio, sempre dalle 15 alle 17, sempre Valentina Paciotti, sempre Very Valentina. Non so di cosa parleremo la prossima puntata, anzi, se avete delle idee da darmi, mi trovate su Instagram con Vale, sotto Vale _ Pacio. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio a Lele. Ciao belli!
1: Avete ascoltato Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
2: Oh my god.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Abbiamo detto che anche oggi, lunedì 20 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, lo giuro, anche con questo caldo, sta per iniziare il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500. Buon pomeriggio, caldissima, fosissimo, e non ce la facciamo piùissimo. Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della Radio del Rock Italiano, vi chiederei come va, ma con questi 40 gradi, ma come vuoi che vada? Ma comunque, la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia.

0: guardate.
1: Linea 77, la loro vertigine, il primo brano di oggi della Rocky Pirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026. Ma la domanda è: cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi? Beh, essendo lunedì, torneremo in forma anche con questo caldo, torneremo in forma con la Rocky Pirina 500. Quindi preparatevi già da adesso, che nel corso della prima ora, della prima delle tre ore, vi somministrerò due esercizi ginnici per allenarci e tornare in forma tutti e tutte insieme. Poi, essendo lunedì, ci sarà ovviamente l'orosco schietto, che vi dirà le cose come stanno: pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, anche perché la vita è quello che è, soprattutto di lunedì. Chi conosce bene la Rocky Pirina 500 sa che il lunedì è il giorno più odiato in assoluto, e quindi, insomma, lo so, se la vita è così, anche l'oroscopo deve essere tale.

0: Festa mesta, ecco, per fare in modo che la vostra festa in questo lunedì 20 luglio 2026 sia un pochino meno mesta, ecco, e qui c'è la Rochiperina 500 e il suo principe attivo, ovvero io, il vostro Leletto, e vi terrò compagnia fino alle ore 20 e cercheremo di arrivare indenni alla fine anche di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come una muraglia invalicabile. Ma io so che tra di voi adesso all'ascolto della Rochiperina 500 di Radio Rock Italia c'è qualcuno e qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, tre ore sono tante, ma poi con questo caldo è normale anche che sia così. Ma io voglio farvi sapere tutto quello che accadrà oggi durante questo programma da qui fino alla chiusura, quindi fino alle ore 20 ce l'ho già in serbo per voi ed eccolo qua.
1: Odisejem.
0: Vero.
1: U nekim imenima koje su apsolutno zabranjena Italiji.
0: Sì. Poi?
1: O svetskom prvenstvu koje je upravo završeno. U slučaju
0: sì.
1: Sefe i Gelatere u Menke.
0: Aha.
1: Biće sì. Tu orosko schieto.
0: Sì.
1: Uobičajeni tračevi
0: i poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà durante questo programma da qui fino alla chiusura, quindi fino alle 20 circa, adesso minuto più, minuto e meno, alla fine non è che cambia molto, però ecco, ve l'avevo già detto, no, ve l'ho detto poco fa, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quello che dirò in queste tre ore di questo lunedì 20 luglio 2026, ecco, l'unica opzione che avete è rimanere all'ascolto della Rochiperina 500 fino alla chiusura, non ce n'è un'altra.

0: Crowd Emergency. Ebbene sì, allora fra poco, dopo il break, dopo il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarderà la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026, vi ricorderò anche tutte le modalità per ascoltare la Rocky Pirina 500 e naturalmente anche ovviamente tutto il palinsesto di Radio Rock Italia. Ma invece adesso voglio ricordare a tutti e tutte voi che siete all'ascolto qual è il WhatsApp da dover registrare, da dover salvare nei vostri cellulari per entrare in contatto con me che sono da quest'altra parte, ed è il 3791 600 190, numero fondamentale per parlare con me in qualche modo, insomma, se dove potete mandarci dei messaggi vocali o messaggi di testo, tanto gli uni o gli altri alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma al break ci arriviamo con gli After Hours, poi si ritorna qui.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Ed è così soprattutto quando sono le 17:17 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fabrizio De André e la sua Il Pescatore.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1980 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Il Pescatore di Fabrizio De André, il primo dei classici di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026. Ma al 3791 600 190, il nostro bellissimo numero WhatsApp, l'amica Isabella mi dice questo.
1: Buongiorno, non lo so perché il pescatore mi ha fatto venire in mente lui, forse perché aveva un cappello da pescatore. Sì. Ma alla Rai hanno riesumato Zekila.
0: Oh,
1: ma vogliamo
0: sì, sì.
1: È risorto anche lui e ce lo beccheremo per tutta l'estate.
0: Che bello, che bello.
1: Quindi, altro che...
0: Infatti, quindi tutta l'estate della Rai sarà un bellissimo, iconico e grandissimo... Ah.

0: Disaster, apri la bocca. Voi invece aprite le orecchie, perché adesso vi sto per dire tutte le modalità per ascoltare Radio Rock Italia ovunque voi siate, in qualsiasi parte dell'universo esplorato e inesplorato, e poi sicuramente anche le modalità per ascoltare la Rockyperina 500, ovviamente da lunedì al venerdì in questo luglio dalle 17 alle 20. Ma come potete ascoltare Radio Rock Italia? Beh, facile. Se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare o Radio Rock Italia o Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e naturalmente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure, se siete per caso nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, adesso neanche tanto per caso, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate.
1: Veramente mi scriva i terroristi.

0: Porno riviste, dammi la verità, che mi fa fare un bel gancio con la giornata indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno, come ormai sapete bene, se non lo sapete lo state per imparare, o soprattutto
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ogni giorno indice una giornata, a volte mondiale, altre volte internazionale, europea, nazionale, regionale, cittadina, rionale, insomma dipende dall'entità. E oggi, lunedì 20 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale, quella lì dedicata alle foto ingannatrici fatte benissimo degli appartamenti sui siti di prenotazione, che sembrano grandissimi e poi vi ritrovate in un buio sottoscala. Non so se vi è capitato, a me sì, e oggi è proprio la giornata nazionale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale.

Reclam e la loro Estate Nera, più o meno quella che stiamo vivendo in questo luglio 2026, comunque questa estate 2026. E oggi l'ONU, come vi ho detto, ha indetto la giornata nazionale delle foto ingannatrici, quelle fatte bene degli appartamenti sui siti di prenotazione, che sembrano belli, che bello, mamma, luminosissimo. Poi andate lì in loco e vi ritrovate dentro un sottoscala buio quanto un buco nero. Ma adesso, a riprova che io, il vostro l'eletto, il principio attivo della Rochipirina 500, non dico delle stupidaggini, perlomeno non ne dico una, ne dico tantissime, però ecco, di solito va così. Al 3791 600 190, Isabella mi dice: 5 anni fa mi presentarono un appartamento di 90.000 euro da ristrutturare. Per ristrutturarlo con la R di Roma, ce ne volevano perlomeno altri 200.000. Oh, che bello, che bello. Sarebbero da arrestare. Ma ci pensa Bobby Joe Long Fresh Repari a dedicargli una bellissima canzone. Giornata

E noi tutti e tutte della Rochipirina 500 ci uniamo al coro di Bobby Joe Long's Friendship Party con mortacci loro a tutti i proprietari di queste case vacanze, di questi B&B, queste stanze che mettono su questi siti e sembrano delle cose grandissime, spaziose, luminosissime, e poi ci si ritrova in delle gattabuie veramente pazzesche, oscene, sottoscala, non lo so, cunicoli dell'antico Egitto, insomma cose che non sono affatto quello che fanno vedere sulle foto. Ma adesso, bando alle ciance, cambiamo direttamente, completamente discorso, perché è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi, che in questo lunedì 20 luglio 2026, come tutti i 20 luglio che arrivano sulla faccia della terra, compie gli anni. Ebbene sì, perché io mi batto per festeggiare i personaggi sconosciuti, quelle persone che non conosce assolutamente nessuno, e fargli tanti tantissimi auguri. E oggi 20 luglio appunto è il compleanno dell'amico sconosciuto Daniele, avvocato che lavora benissimo, è ricercatissimo nel suo lavoro, nel suo ambito, nella sua professione, e ogni volta che si siede però su qualunque parte è sempre diritto. Quindi tanti tanti auguri, tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Daniele, avvocato, bravissimo nel suo lavoro, ricercatissimo, non prende neanche tanto, poi magari se trovo il contatto ve lo passo, scrivetemi al 3791 600 190, però ogni volta che si siede questo Daniele avvocato su qualunque parte, e lui è sempre diritto. Complimenti per questo, ma soprattutto tanti auguri.

0: Levante con la sua Alfonso, che sottolinea, ecco, i compleanni degli, delle persone sconosciute, i personaggi sconosciuti durante la Rokipirina 500. Ma adesso al 3791-600-190 la nostra amica Isabella mi ricorda che dalle sue parti è una giornata da dover festeggiare, e soprattutto c'è anche un altro sconosciuto al cui fare gli auguri, non lo so, lo scopriremo
1: oggi
0: insieme.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'Eureka, ho trovato il modo per risparmiare i soldi sull'acqua. Basta
0: come?
1: Mettermi nel corridoio, nel cortile, scusami, alle 4 del pomeriggio a 45 gradi. Produco da sola l'acqua, mi lavo con il mio stesso sudore.
0: Non
1: bello,
0: lo so,
1: vero?
0: Non
1: poi
0: lo
1: c'è
0: so.
1: Il compleanno dello sconosciuto Gigi, che ama l'aglio perché l'aglio fa bene, l'aglio abbatte i batteri. E poi, dopo averne mangiato quantità industriali, esce e lo diffonde attraverso la fiatella.
0: Ma non lo so, Isabella. Allora, Gigi sicuramente oggi compie gli anni, fa bene a se stesso, ma non bene alle persone che stanno vicino a lui e devono subire la sua fiatella d'aglio. Quindi, per questo non ti farò gli auguri, Gigi, mi dispiace.

E i Leuca ci ricordano che va tutto bene, ma invece al break delle 17.45 ci arriviamo in buonissima compagnia, ovvero degli Elephant Brain e la loro Weekend. Poi si ritorna con tutta la Rocky Perina 500 solo per voi.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
15: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
16: State ascoltando Rocky Tirina 500.
17: Se ne prendi due, non diventa mille.
18: Soprattutto quando la temperatura arriva a più di 35 gradi. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a The Crow con Parole.
19: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Crow con la sua parole. The Crow è il nome, insomma, di Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, che ha scelto questo nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult Il Corvo del 1994, e lui è attivo dal 2018 con singoli ed EP, che conta anche tre album pubblicati fra il 2021 e il 2024. Ed essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la prima della Rockiprina 500 di oggi. Beh, grandissimi applausi a scena aperta a The Crow con la sua parole. Ma fra poco preparatevi, perché cominceremo ad entrare nel vivo della rubrica della Rockiprina 500, proprio in forma con la Rockiprina 500. Rimanete lì.

0: Romani, velleità. Ecco, adesso è arrivata la rubrica, sta per arrivare la rubrica della Rochipirina 500, ovvero in forma con la Rochipirina 500, fatta proprio ad hoc per le persone che non hanno alcuna velleità sportiva. Però insomma ci alleniamo e torniamo in forma tutti e tutte insieme. E i due esercizi che vi somministrerò oggi durante questa rubrica saranno i classici push-up, detti in italiano piegamenti sulle braccia, che serviranno sì ad allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto insegnano che è un modo letteralmente insomma per tirarvi su sia di morale che anche fisicamente. Poi il secondo esercizio di oggi sarà il mountain climber, che servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto sarà anche per tutti e tutte le amanti, gli amanti della montagna, e vi ricorderà insomma quando avete fatto quella scalata indimenticabile, oppure se odiate la montagna serve insomma questo esercizio vi servirà per darvi più grinta, perché pensate bene alla montagna, vi verrà una rabbia così grande che metterete tutti e tutte voi stessi e voi stesse. A fra poco, preparatevi.
1: Voglio fare un gioco oggi, bella Lulu. Voglio che mi guardi con gli occhi all'interno.

Case sadico. Come posso sembrare io quando vi somministro questi due esercizi, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, durante la rubrica In Forma con la Rochipirina 500, che è proprio iniziata. Oggi diciamo musica un pochino diversa, ma sempre dalla colonna sonora di Rocky. Ma comunque il primo esercizio saranno proprio i piegamenti sulle braccia, detti in English push-up, che serviranno sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma li facciamo anche perché è letteralmente un modo per tirarvi su in questa caldissima e fosissima estate 2026. Sono un esercizio a corpo libero fondamentale per sviluppare pettorali, tricipiti, deltoidi e anche il famoso amatissimo core. Allora assumete una posizione prona, quindi sdraiati e sdraiate a faccia in giù, con i gomiti flessi molto vicini al torace. I palmi delle mani sono a terra, appena sotto le spalle. I piedi sono vicini alla larghezza del bacino, appoggiati al suolo sulle punte. Quindi tutto quello che sorreggerà il vostro peso corporeo saranno proprio le mani e le punte dei piedi. Cosa fate? Andate su e giù, tiratevi su, sia di morale sia anche e soprattutto fisicamente. Ma la cosa importante da ricordarvi è che la testa è dritta, con lo sguardo davanti a voi, oppure a 45 gradi, ma insomma sguardo davanti a voi penso che basti, perché la cervicale così non è iper estesa. E avrete fatto i vostri push-up nella rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Preparatevi.

Dio, che è colui, è lo stesso a cui pensate e magari imprecate quando io vi somministro questi due esercizi nella rubrica In forma con la Rochipirina 500. Il primo esercizio se n'è andato, erano i push-up. Il secondo invece saranno i mountain climber, che servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto se amate la montagna vi ricorderà quando avete fatto quella bellissima, indimenticabile scalata. E se la odiate, se odiate la montagna, farete l'esercizio con più grinta, più astio, e sicuramente lo porterete a casa in maniera molto più efficace. Che cos'è? Un ottimo esercizio per gli addominali, quindi il famosissimo core, semplice e da poter fare anche a casa rispetto, insomma, al plank, che è meno statico e è meno monotono rispetto al plank, appunto, il mountain climber. Come si fa? Allora ci si sdraia a terra, pancia in giù, si appoggiano le mani con le braccia tese e i piedi, si tiene insomma il corpo teso in linea con le anche e le gambe. Praticamente è un plank con le mani alte, quindi diciamo il light plank, l'inizio per fare i push up, i piegamenti, chiamateli un pochino vi pare, tanto alla fine... Esatto, e da questa posizione a braccia tese portate le ginocchia verso il petto con un gesto simile allo skip in piedi. Potete farlo anche incrociato, sentite cosa vi sto per dire, eh? Ma con questi semplicissimi movimenti, con questi semplicissimi diciamo accorgimenti, vi sarete allenate con la Rochipirina 500, tornate in forma, ma soprattutto insomma vi sarà venuta in mente la montagna, voi che l'amate, ma se la odiate insomma vi farà fare questo esercizio con più grinta, più odio e più astio, e le porterete a casa in meno tempo. Bravi e brave!

Caparezza Habemus Capa. E anche oggi, in questo lunedì 20 luglio 2026, come in ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, ci siamo allenati ed allenate, tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500 e i due esercizi ginnici che vi ho sottoposto oggi durante questa rubrica del programma erano appunto i push-up e il mountain climber, due esercizi, devo dire, che fatti di 20 luglio 2026, magari anche senza aria condizionata, diciamo sono un pochino tosti, però insomma servono per mantenere la linea e arrivare belli e bellissime, ecco, questa estate 2026.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 78 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Allora, mi dispiace. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Elio e le storie tese con la canzone Mononota.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2013, direttamente dall'album Bianco, arriva questo classico di Radio Rock Italia, la canzone mononota degli Elio e le storie.

queste sono cose che non voglio aggiungere durante questa Rochipirina 500 di oggi. Ma ovviamente ieri le Furie Rosse hanno vinto i campionati mondiali 2026 e quindi grandissimi applausi per la compagine spagnola che si è portata a casa questo mondiale 2026 contro la finale, insomma contro l'Argentina, nel gol segnato nei supplementari. Ma la cosa bella del calcio e di tutte le varie competizioni, soprattutto poi nelle finali, sono soprattutto gli sfottò. E ci sono un sacco di curiosità riguardante questa finale di mondiali 2026 che vi racconterò fra poco, ma inizierò fra pochissimo. Dopo questo brano vi farò ascoltare un grandissimo sfottò.

Edoardo Bennato e Gianna Nannini, un'estate italiana e le notti magiche che noi che tifiamo, insomma, la nazionale italiana non abbiamo vissuto, ma le notti magiche che hanno vissuto appunto i tifosi e le tifose della Spagna, che ieri si è portata a casa questo mondiale 2026. E invece gli argentini e le argentine purtroppo no. Ma la cosa bella del calcio, una delle cose belle del

0: calcio, soprattutto durante le finali, e beh, sono gli sfottò. E c'è un pilota che ha vinto proprio il premio massimo. Io penso non c'è oltre quello che ha fatto. Ha vinto il premio massimo degli sfottò. Sì, perché pilota di un aereo con tanti e tante argentini e argentine a bordo, ha detto proprio tutto ciò.
1: Ha anche un partito disputato.
0: Dice che è stata una partita disputata fino alla fine, supplementari. Le squadre hanno dato il massimo, ma la finale del gruppo, perché la Coppa del Mondo può essere vinta solo da una.
1: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena
0: sí
1: a nuestros compatriotas argentinos.
0: Voglio complimentarmi con i nostri passeggeri argentini. L'infame spagnolo ha detto questa cosa qui. E loro festeggiano. E lui non gli ha mica detto niente che stava dicendo una cosa non vera. Ecco, amico spagnolo, hai vinto. Ti sei portato a casa questo sfottò numero uno. Credo del 2026, ma forse del millennio, non lo so, lo scopriremo. Però, amico mio, l'importante è che non dici cazzate.

0: Giorgine Scazzate, ecco la canzone che secondo me avranno cantato tutti e tutte le tifose, i tifosi argentini, argentine presenti sull'aereo con quel pilota burlone che gli ha fatto lo scherzone, credo del secolo, dicendo, facendogli i complimenti per aver vinto la Coppa del Mondo. Ma io soprattutto mi chiedo una cosa, no? Ok, durante il volo non si può utilizzare internet e quindi non lo sapranno. Ecco, se da New York, da New Jersey, dove si è disputata la finale, stavano arrivando in Argentina, ne passano tante di ore per non capire la verità, per non sapere la verità che invece a vincere è stata poi la Spagna e non l'Argentina. Ma quando poi atterrati, no? Mio caro amico pilota, hanno acceso internet anche solamente per chiamare le persone, per scrivere messaggi alle persone che li stavano o le stavano andando a prendere all'aeroporto, e si sono resi conto che a vincere invece è stata la Spagna. Ma come hanno reagito? Io a questo me lo chiedo. Ora non so quando è stato girato questo video, però se l'hanno pubblicato sicuramente erano già atterrate ed atterrate, e secondo me si doveva chiudere bene dentro alla diciamo lì alla cabina di pilotaggio, perché io non so se avrei reagito bene o male. Ma fra poco continuerò a raccontarvi qualche altra curiosità riguardante il campionato mondiale 2026 appena concluso.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso.

0: Giorgio Canali e Rosso Fuoco, fuochi supplementari. Beh, non fuochi, ma i tempi supplementari in cui la Spagna ieri ha segnato il gol del vantaggio e della vittoria durante la finale contro l'Argentina dei Mondiali 2026. Ma oltre ad avervi fatto ascoltare, diciamo, la cosa più infame che ha potuto fare il pilota spagnolo nei confronti dei passeggeri e delle passeggere presenti nel suo volo, dicendogli che, facendo i complimenti, che l'Argentina, insomma, aveva vinto i mondiali di calcio 2026, invece in realtà non era così infame e fragico, c'è una curiosità abbastanza croccante che riguarda sempre i mondiali, che non ha acceso soltanto il dibattito sportivo, no, perché pochissimi minuti dopo il triplice fischio, una delle conversazioni più animate sui social network ha riguardato un protagonista inatteso, che non ci si aspettava, ciuffo arancione Donald Trump.
1: Ma stai scherzando?
0: No, perché il presidente degli Stati Uniti d'America, presente sugli spalti per assistere a, insomma, alla finale del torneo, è finito al centro di migliaia di commenti che hanno rilanciato una curiosa teoria ormai ricorrente sul web, ovvero la cosiddetta maledizione Trump. Sì, non solo la foto che si è voluto fare per forza con la Spagna, tutta la squadra spagnola che stava festeggiando con la coppa in mano, non è quello, ma è altro che vi racconterò fra pochissimo. Voi dovete solamente rimanere all'ascolto di Radio Rock Italia.
2: But in

Nasca, nato nel posto sbagliato. Ma prima di raccontarvi questa curiosità che riguarda Ciuffo Arancione e Donald Trump in questa finale dei mondiali 2026, voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di altissimo livello e cura massima dei pazienti e delle pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia, ma soprattutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto tantissimo altro. Lo Studio Call si preoccuperà anche di rendere accessibile a tutti e tutte la cura dentale. Basta chiedere informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Piazza dell'Alberone 1, Studio Call con la K.com, 06 789 346, oppure un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno prima di subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Noi siamo qui.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

0: belli buoni. Beh, c'è questa curiosità, no, riguardante la finale dei mondiali 2026, con protagonista ciuffo arancione il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E sì, perché subito dopo la finale si è parlato di questa maledizione Trump. Sì, perché secondo alcuni utenti ironici, ma anche secondo insomma molti e molto appassionati, appassionate, che hanno raccolto negli anni una lunga serie di coincidenze, chiamiamole così, dai, coincidenze, ogni volta che Trump assiste a un grande evento sportivo e manifesta una preferenza per una squadra, un atleta in questione, il risultato finale sembra andare nella direzione opposta.
1: This was the first reaction.
0: Questo è quello che hanno detto questi utenti e queste utenti. Ma fra poco vi racconterò tutto, però c'è prima il break delle 18:45 minuti e poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi si ritornerà con tutta la Rockyperina 500 solo per voi. Rimanete lì.
2: Rockstar.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto alle 18:47 minuti, ecco, in questo caso, proprio in questo orario, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lenor con la sua 13.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Lenor 13. Lenor è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco, che ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, e ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos B-Sides Acoustics Volume 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco, tra cui questo 13, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026. Dunque, grandissimi applausi a Lenor e la sua 13, ma fra poco continueremo gli applausi per queste curiosità riguardanti Donald Trump e la finale dei mondiali 2026.

Tre allegri ragazzi morti, stai con me, che è quello che non dicono, abbiamo capito, i tifosi e le tifose, quando c'è Trump a tifare la loro squadra, dicono no, guarda, stai con gli altri, ma non stare con me, proprio tutto il contrario del titolo della canzone dei Tre allegri ragazzi morti. Sì, perché dopo la conclusione della finale di ieri dei Mondiali 2026, che ha visto vincere la Spagna sull'Argentina, è stata ribadita questa maledizione Trump. Allora, naturalmente, ovvio è che non esiste alcun fondamento reale, scientifico dietro questa cosa, no, però si tratta di una leggenda social alimentata dal gusto delle statistiche curiose e dalle coincidenze che nel mondo dello sport trovano sempre terreno fertile. Ecco, eppure, ancora una volta, il tema è uscito sui social perché, come direbbe Achille Lauro, ci sono cascato di nuovo. Durante la vigilia, quindi ieri, insomma l'altro ieri, della finale, erano emerse anche alcune dichiarazioni che lasciavano intuire una simpatia del presidente Trump per il fronte argentino, complici l'ammirazione più volte espressa nei confronti della pulce di Lionel Messi e i rapporti politici con il presidente argentino Javier Milei. Ecco, dall'altra parte c'era la Spagna, guidata dal premier Pedro Sanchez, con il quale Trump, diciamo che non ha buoni rapporti e in passato ha avuto anche rapporti politici particolarmente tesi. Ma fra poco vi racconterò tutte le coincidenze che riguardano questo caso.

Siccome cantano i dinosauro nella loro bestie, ecco, potremmo sembrare delle bestie dicendo questa cosa, però ci sono dei precedenti che avvalorano la tesi della maledizione Trump, ovvero a rendere credibile sul piano narrativo, quantomeno, questa teoria, sono degli episodi realmente accaduti negli ultimi anni. Ad esempio il Super Bowl del 2025, che Trump, insomma, assistette alla finale manifestando una preferenza per i Kansas City Chiefs, che puntavano a un altro titolo in NFL. La partita però si concluse con una netta vittoria dei Philadelphia Eagles, capaci di imporsi con un largo margine e interrompere il sogno del Kansas City. Oppure la Ryder Cup del 2025 viene spesso inserita in questo elenco, dove Trump seguì da vicino la competizione di golf, ma al termine del torneo fu l'Europa a conquistare il trofeo, aggiungendo un altro episodio alla lista delle coincidenze. Oppure le World Series, i social hanno, insomma, recuperato anche questo episodio risalente al primo mandato presidenziale, dove Trump era presente a una delle World Series di baseball, nella quale i Washington Nationals subirono una pesante sconfitta contro gli Houston Astros. Ecco, anche in questo caso, insomma, Trump ci ha messo il ciuffo. Nelle finali NBA, invece, tra gli episodi più recenti figura anche la presenza di Trump al Madison Square Garden durante una partita delle finali NBA. Quella sera i New York Knicks persero l'incontro disputato davanti al presidente, nonostante siano poi riusciti a conquistare il titolo nelle gare successive. Sarà un caso? Non sarà un caso? Beh, però le coincidenze sono tante, eh?

0: completamente a un'altra cosa, una insomma delle rubriche cardine della Rocky Pirina 500, soprattutto all'inizio della terza ed ultima ora del lunedì, ovvero l'orosco schietto. Oroscopo che vi dice le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, perché insomma la vita è così, sappiamo insomma non essere bellissima, ecco, oppure difficile. E perché l'oroscopo invece dovrebbe essere tale? No, l'oroscopo è qua proprio è la riproposizione nella vita reale della vita, ecco. E quindi è la risposta con la mano a cucchiara a quegli oroscopi che potete ascoltare e leggere ovunque. Invece no, l'orosco schietto vi dice le cose come stanno, quindi preparatevi a un bel po' di odio e di astio, perché fra poco arriverà proprio lui.
1: Se non è

After Hours, lasciami leccare l'adrenalina, dà il via all'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. E iniziamo subito dai primi quattro segni, ovvero Ariete. Dopo giorni dimenticabili, dimenticabilissimi, più di una carbonara a New York, ecco, Ariete si intravede uno spiraglio, piccolo. Molto piccolo, moltissimo piccolo, però forse c'è. Toro, in questa settimana sembrate proprio altre persone, non vi si riconosce per niente. Ah, ma non siete voi? Vabbè, lo dicevo io. Vabbè, gemelli, mi dovete spiegare come fate ad avere tanta energia con questo caldo. No, spiegatemelo, gemelli, eh. Se mi ripetete di nuovo che sono gli integratori, mi arrabbio. Ditemi la verità, gemelli. Comunque, Cancro, ricomincerete a ragionare. Ecco, non sapete neanche voi come funzioni, ma improvvisate. Dai, Cancro, improvvisate. In qualche modo riuscirete a ragionare, no? Comunque, i primi quattro segni dell'orosco schietto se ne sono andati. Fra poco, i rimanenti 8.

loro gloom. Ma adesso è arrivato il momento di altri quattro segni dell'orosco schietto, che vi dirà le cose come stanno: pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Ebbene, Leone, sarete più ricercati e ricercate di un rotolo di carta igienica e di un bidet quando prende un fortissimo ed improvviso impulso di andare in bagno e si è in un bosco. Vergine, due anime albergheranno dentro di voi in questi giorni: Winnie the Pooh e Jack Torrance di Shining. Quale prevarrà? Beh, lo sappiamo già. Bilancia, l'influsso di Marte in questa settimana vi salverà, proprio come quell'amico che viene a prendervi alle 4 del mattino all'aeroporto. Scorpione, il vostro umore questa settimana sarà più instabile della linea del cellulare dentro una grotta. Altri 4 segni se ne sono andati, fra poco gli ultimi 4, solo per voi.

Santi francesi, ho paura di tutto. Eh beh, lo so, anche voi che conoscete bene l'oroscopo schietto avete un pochino paura di quello che vi dice. Ma lui vi dice le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. E sono rimasti gli ultimi quattro segni, dal Sagittario ai Pesci. E iniziamo proprio, pensate un pochino, col Sagittario. Un chihuahua rimasto da solo a casa un mese è meno nervoso di voi in questa settimana. Aia. Capricorno, i sentimenti non sono mai stati il vostro forte. E perché dovrebbero proprio esserlo da ora? Infatti non lo saranno. Acquario, andrete più a ruba di un ombrello al concerto di Milano di Bad Bunny. Hai capito, gli acquario e le acquario? Pesci, avrete la testa più dura di un pilastro di travertino di 500 kg. Beh, di solito è di 490, quindi diciamo non è che cambia poi così tanto. Questa settimana sarete un pochino più tosti e più toste, ma questo è stato l'oroscopo schietto che vi ha detto le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua.

0: Ed è proprio in compagnia dei Lit FIBA con la loro Vivere il mio tempo che arriviamo al break delle 19:15 minuti. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la rochipirina, cioè quello che rimane della rochipirina 500 solamente per voi. Non dovete far altro che rimanere lì.
1: Rockstar. Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da 137 minuti, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Zen Circus con la loro Ilenia.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 2016, direttamente dall'album La Terza Guerra Mondiale, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Ilenia degli Zen Circus. Terzo ed ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 di questo lunedì 20 luglio 2026. Questo significa, signore e signori della Radio del Rock Italiano, che ce l'abbiamo quasi fatta ad arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. Ma io prima però voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi, da qualche giorno insomma, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super 6, visibile proprio in tutto lo stivale italiano. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia. È semplicissimo, veramente. 833 del digitale terrestre, canale Super 6. Scegliete tra i canali radio, scegliete Radio Rock Italia e potete ascoltarci qualunque momento voi vogliate.

Plugs of Apocalypse e la loro Disappear, come molti di voi che sono all'ascolto della Rockypirina 500 vorrebbero fare proprio quando sta per arrivare il momento della rubrica del trash e del gossip italiano. Vorrebbero scomparire oppure vorrebbero che io sparissi in qualche modo. Ma preparatevi, perché fra poco entreremo lì, anche perché vi parlerò di due protagoniste durante la rubrica, ma soprattutto vi parlerò del concerto, la seconda data di Milano, del concerto di Bert.

Assolutamente non dovete andare a Milano. Ecco, anche perché quello che è successo lo sappiamo tutti e tutte. Quindi preparatevi che fra poco entreremo, anche parlando della seconda data del concerto di Bad Bunny, entreremo nella tundra del trash e del gossip italiano. Armatevi fino ai denti.

del dolore post operatorio con la loro porno bisogno. Ebbene sì, perché qua oggi l'argomento della rubrica sul trash e gossip italiano riguarda cose molto piccanti. Sì, perché vi parlerò della seconda data del concerto di Bad Bunny, non tenutosi, tra l'altro, durato 40 minuti se non sbaglio, all'ippodromo SNAI di Milano. E beh, ma le due protagoniste chi saranno? Ve lo dirò dopo la sigla.

Protagoniste, se ancora non l'avete capito, saranno Elodie e Francesca Nuredini. Ebbene sì, che cosa hanno fatto? Bene, il vasto pubblico che l'altra sera, sabato 18 luglio, insomma, è stato colto di sorpresa dal maltempo mentre assisteva al concerto di Bad Bunny a Milano. Le due erano ospiti della casita, della tanto odiata e forse poco ormai amata casita, l'area esclusiva allestita per la seconda data del milanese dello show, ma insomma durante tutti i concerti di Bad Bunny c'è questa casita che è proprio il fulcro del concerto. Ma che cosa è successo dopo? Beh, ve lo dirò fra pochissimo, voi rimanete lì.

0: Musica per organi caldi, We Are Pop. Beh sì, vi sto parlando di questa notizia di gossip per quanto riguarda il concerto, il secondo concerto, la seconda data di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano, che insomma non è finito bene, non è neanche iniziato praticamente, neanche un'ora di concerto, è arrivato il temporale e le persone sono dovute scappare. Ma la parte croccante di questo discorso sono proprio Elodie e Francesca, che pare insomma erano state invitate nella casita, quest'area esclusiva allestita durante i concerti di Bad Bunny, come altre VIPs. Ecco, poco prima dell'inizio del concerto la stessa Elodie aveva condiviso sui social il clima festereccio, godereccio, e l'attesa per il live, mostrando anche il look super scelto e selezionato per la serata insieme alla compagna Francesca Nuredini, ovvero dei jeans oversize a vita bassa e top ricercati, una roba importantissima di cui non potevamo fare a meno di sapere. Poi in pochi minuti insomma la situazione, come sappiamo benissimo, già ve l'ho detto, è cambiata. La violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull'ippodromo e ha costretto tutti e tutte a lasciare la struttura, con una forte grandinata che ha sorpreso migliaia di presenti. Ecco, una volta al riparo, che è successo? Ah, e questa è la parte importante del discorso. Sì, perché all'interno probabilmente di un van, di una macchina, questo poco ce ne frega, come di tutto il resto. Tra l'altro, Elodie e Francesca hanno mostrato ai follower e alle follower le conseguenze della tempesta. Infatti, nelle immagini condivise sui social appaiono con vestiti completamente fradici ed inutilizzabili, tanto da portarle a liberarsi dei pantaloni. Mamma mia!
1: This was the first reaction. Shock.
0: Le storie hanno fatto parlare tantissimo ai fan e le fan, devo dire che insomma non sono passate assolutamente inosservato. Ma quello che spero che non passerà inosservata, credo e spero che sia appunto la poesia che arriverà fra pochissimo, che metterà una bella chiosa a questo discorso, di questa storia di Elodie e Francesca Nuredini. Voi per ascoltarla rimanete

0: Neffa la mia signorina. E come si fa a sapere? Lo di tramite le foto. E anche Francesca a sua volta, io e la mia signorina, lei e la sua signorina, stanno bene insieme. Infatti vi sto parlando, vi ho parlato di questa cosa che è successa durante la seconda data del concerto di Bad Bunny a Milano, quando è stato insomma colpito da questo acquazzone grandinata improvvisa. Loro erano le invitate, alcune delle invitate, nella cassetta super esclusiva di Bad Bunny, ma poi ad un certo punto sono scappate ovviamente anche loro, e arrivate in macchina nel van, ora non si sa dove, ma alla fine chi se ne frega, alla fine vanno in macchina,
1: va bene lo stesso,
0: insomma poco cambia. Si sono spogliate e ovviamente si sono tolti i pantaloni e hanno postato su Instagram queste foto, che non sono passate assolutamente inosservate. Ecco, ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi questa storia in una maniera più acculturata, un pochino di più, sicuramente con un registro più elevato, sotto forma di poesia. E il titolo che mi sono sentito di dare a regalare a questo componimento riprende il titolo di una canzone di Bad Bunny, è Debi Mirar Mas Foto. Dice: o avrei dovuto guardare più foto. E fa proprio così. A rendere piccante questo lunedì ci pensano Francesca ed Elodie, che colte dal temporale di sabato sera durante il concerto di Bad Bunny, sulle storie di Insta si tolgono i panni.

che AI e alle fan non hanno dato scampo. Se vi steste chiedendo cosa ne penso di questa vicenda, dovreste riservarmi un giorno della vostra agenda. Ma di quello che è accaduto a Francesca ed Elodie, oltre a... Ma che ve devo dire? Ma cosa volete che vi dica? Ma chi se ne frega? Ma cosa interessa a me? Adesso dovete dirmi, dovete spiegarmi in qualche modo, fatelo se potete. Al 3791 600 190, venite qui fuori, spiegatemelo. Cosa dovrebbe interessarmi che Elodie e Francesca hanno postato delle foto senza pantaloni, in mutande? Beh, che sarà mai? Su Instagram. E si vede di peggio. E statevi calmi, quest'ormone, capisco che l'estate è calda, però mettete a freno il vostro ormone.

0: Ed è proprio con Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, che arriviamo all'ultimo break per quanto riguarda la rockipirina di oggi.
1: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano soli, e meno male, 12 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con la sua Super Saiyan.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Suarez, Super Saiyan. Beh, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez ed è un tributo hardcore all'universo di Dragon Ball, usato come metafora per raccontare la crescita e intesa artistica insieme a Rec, e anticipa il sesto album di Suarez in uscita proprio a settembre. Questa era una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma l'ultima per quanto riguarda la Rochipirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026. Dunque, grandissimi applausi, perché significa, signori e signore della radio del rock italiano, che ce l'abbiamo fatta ad arrivare indenni anche alla fine di questo lunedì 20 luglio 2026, l'ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. Ma io so che tra di voi serpeggia qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma tranquilli e tranquille, fa un caldo asfissiante, è normale che non siate qui dall'inizio del programma, ma io voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500, ovvero proprio questa roba qua.
1: Abbiamo tagliato la Rochipirina 500 di questo lunedì 20 luglio 2026, siamo allenati in forma con la Rochipirina 500, vi ho parlato di alcune curiosità del mondiale appena concluso, del caso Spiga Trump, c'è stato l'osco dietro, poi solito così per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500, lo so, il recappone finale è velocissimo, non si capisce praticamente niente, però l'unico modo per sapere tutto quello di cui parlo e sentirlo ad ascoltarlo a velocità normale è essere qui dall'inizio del programma. Solo così si può fare.
2: Oh oh oh oh oh oh oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh oh oh oh oh oh oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: Baghi da pietra, bestemmio l'universo. Ecco, diciamo, l'avrei fatto anch'io, ma la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 20 luglio 2026 è terminata, quindi non lo farò, state tranquilli o tranquille, ma quello che faccio è soprattutto ringraziarvi per essere state all'ascolto di questo programma anche in questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre ovviamente Radio Rock Italia, ma vi invito caldamente, ma non troppo perché già fuori fa caldissimo, però a rimanere qui su queste frequenze, perché dalle 20 alle 22 ci sarà Martina Zaralli con la sua Velvet a tenervi compagnia. Va bene, saluto, buona serata a tutte, buona serata a tutti e a tutte, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa 1000.

0: Velvet,
1: il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eccoci qui, ci siamo, arriva un nuovo appuntamento con Velvet. Io sono Martina Zaralli, come ogni lunedì prontissima a tenervi compagnia fino alle 22. Ovviamente su Radio Rock Italia staremo insieme, parleremo di record, vi racconto tutto tra pochissimo. Vi anticipo anche che alle 20:45 avremo il nostro ospite musicale. Questa volta ci sarà con noi Nervi e ci parlerà del suo ultimo singolo, ma non voglio veramente spoilerare nulla. Vi ricordo però che potete ascoltarci in tantissimi modi. Si può fare in DA Plus nel Lazio, magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. E allora, io sono pronta, voi siete pronti, partiamo con Little Tony, Riderà, un super classico. Perché tu

Qui scappa il coro, Little Tony riderà in apertura di Velvet per questo lunedì 20 luglio, sono le 20:05, ancora buonasera a tutti da parte di Martina Zaralli. Vi anticipavo che oggi parleremo di record, perché così stavo leggendo una bellissima intervista che ha rilasciato Edoardo Bennato in occasione dei suoi 80 anni che compirà il prossimo 23 luglio. Oggi grande festa invece al Circo Massimo, li festeggia con un concerto, insomma li festeggia come gli riesce meglio, e cioè sul palco, però parlando non solo della sua lunghissima gavetta dei no che ha ricevuto, c'è stato poi anche un momento che ha dedicato al concerto di Ultimo, parlando proprio dei record, e dice: la gara dei record è un disagio, quindi da qui l'idea appunto di parlare di record in senso ampio, in senso trasversale come sempre, ma anche dei vostri record personali. Quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Poi appunto, come vi dicevo, alle 20:45 con noi ci sarà Nervi e ci parlerà del suo ultimissimo singolo. Però il tema appunto di questa puntata è proprio il record, i vostri record o i vostri pensieri sui record, quanto magari ci condizionino nella vita o magari no, magari c'è qualcuno, una voce fuori dal coro che sarò ben lieta di ascoltare. Allora, lo abbiamo chiamato in causa e lo ritroviamo subito. Arriva Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe. Quanta fretta!

0: Non lo so, ci fidiamo il gatto e la volpe, era Edoardo Bennato in apertura appunto di questa puntata che stiamo dedicando ai record, proprio partendo da una sua intervista parlando del concerto di Ultimo, parla anche del disagio dei record, un punto di vista che sicuramente affronteremo in queste due orette insieme. Allora, però c'è una cosa che va detta, una cosa curiosa, almeno a me succede così, no? Quando sento la parola record mi fermo e penso sia un po' un fermarsi comune, magari anche se l'argomento non ci interessa davvero, però sentiamo il panino più grande del mondo, la pizza più grande, la torre di bicchieri, è assurdo, però sono frasi che funzionano. Questo perché i record hanno una cosa di profondamente umano, cioè raccontano una sfida. Qualcuno che prova a spostare un limite, non importa se si tratta di correre 100 metri o impilare 1000 mattoni, la storia però è sempre la stessa, cioè qualcuno che guarda un confine e dice: secondo me si può andare un po' più in là. Ecco, ed è una cosa che facciamo continuamente anche nella vita. Ogni volta che impariamo qualcosa, ogni volta che ricominciamo, ogni volta che facciamo una cosa che fino al giorno prima ci sembrava impossibile, e penso sia proprio questo la parte più affascinante dei record. Non il numero, ma i tentativi. Parleremo quindi di record, come sempre, da tantissimi punti di vista, ma soprattutto parleremo dei vostri record personali. Quindi iniziate a scaldare soprattutto la voce al 3791 600 190, il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Noi torniamo alla musica e lo facciamo con Nicola Fabi. Secondo lui vince chi molla.
1: Lascia andare la mano

arriva il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete.

salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero per ogni tipo di viaggio.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni.

un bel punto di vista, eh? Vince chi molla, Nicolò Fabi su Radio Rock Italia. Ci avviciniamo anche al nostro appuntamento con il super classico tra pochissimo. Nel frattempo Pancake qui con noi, ci scaldano con Gloom.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Questo è
7: Velvet,
6: il salotto di Radio Rock Italia.
7: E allora mettiamoci comodi nel nostro salotto, arriva un classico che ci riporta nel 2005, l'album La Malavita, loro sono i Baustelle e questa è Un Romantico a Milano.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: senza stile.
1: Un romantico Milano Baustelle, vi amo e vi odio tutti allo stesso momento. È possibile, è possibile. Allora, torniamo a noi, stiamo parlando di record. Quando si parla di record si parla soprattutto di numeri, almeno diciamo come associazione quella più immediata. Viviamo infatti in un'epoca in cui tutto è un numero. I passi, le calorie, le ore di sonno, i follower, i chilometri, le visualizzazioni, la felicità, ogni tanto sembra diventare un grafico, no? Non so se vi capita. Ecco, magari è anche una cosa utilissima, però ogni tanto mi chiedo cosa succede a tutto quello che non entra poi in una statistica. Ad esempio, come si misura la fiducia, come si misura il coraggio, quanto vale una telefonata arrivata nel momento giusto, quante unità di misura servono per dire che una persona ci ha cambiato la giornata? Forse nessuna, e allora mi piace pensare che le cose più importanti continuino a sfuggire ai numeri, e aggiungo anche per fortuna. 20 e 21 minuti, questa è Velvet, io sono Martina Zaralli, stiamo parlando di record, raccontatemi il vostro record personale. Fallimento? Forse sì o forse no.

fallimento, forse sì o forse no, giretto tra i vostri messaggi al 3791-600-190. Stiamo parlando di record, soprattutto di record personali. Claudio, il mio record personale è aver ricominciato l'università a 43 anni. Che bravo! Il giorno della laurea credo di aver sorriso di più di tanti ventenni. Beh sì, ci sta, poi veramente i record funzionano così, ci fanno sorridere quando insomma ci alzano l'asticella. Oppure Roberto, il mio record è aver fatto 27 anni nello stesso posto di lavoro. Qualcuno dirà che è noia, io invece penso che anche restare qualche volta richieda coraggio, ma soprattutto restare richiede coraggio tantissimo, quindi complimenti davvero per questo record professionale e personale che hai segnato proprio con il tuo lavoro. Ne parleremo fino alle 22, appunto parliamo di record da ogni punto di vista come sempre, ma soprattutto dei vostri record personali, quindi 3791-600-190. Nel frattempo con la musica andiamo in terra pontina, c'è Calcutta con la sua Gaetano.

0: cene.
1: Calcutta con Gaetano che si annoia sempre e comunque, ma ci sta, anche la noia, ne parleremo della noia, di quanto ci faccia bene la noia in molte occasioni. Allora, stiamo parlando di record, io qui mi ritaglierei, con il vostro permesso, un piccolo momento ovvietà. Ci sta, no? Ci sta, fa caldissimo, sono le 20 e 30 minuti, è un caldissimo lunedì 20 luglio, quindi andiamo anche di ovvietà che ogni tanto fa bene. Allora, quando pensiamo ai record immaginiamo sempre qualcuno che batte qualcun altro, quindi parliamo sempre del primo, del migliore, del più veloce, se pensiamo alle varie competizioni sportive. Poi però, guardando proprio gli sportivi che hanno vinto davvero tanto, ci rendiamo conto che tutti dicono la stessa cosa, e cioè il vero avversario sei tu. È una frase che sembra fatta apposta per i poster motivazionali, lo riconosco, però secondo me è una frase terribilmente vera, perché la gara più lunga è quasi sempre contro la versione di noi di ieri. Quindi magari imparare ad essere più pazienti, un po' più gentili, un po' meno impulsivi. Sono record minuscoli, ma durano molto di più di una medaglia, quindi insomma un'ovvietà che è diventata una riflessione. La rappresentante di lista arriva a questo corpo. A me non piace.

La rappresentante di lista a questo corpo. Torniamo nel nostro argomento invece, cioè quello dei record. Ovviamente anche la musica vive di record. Ogni volta che esce un disco leggiamo sempre gli stessi titoli: l'album più ascoltato, il singolo più veloce a raggiungere 1 milione, il tour con più biglietti, da qui appunto quella che è stata diciamo l'idea di questo tema, partendo proprio da un'intervista di Edoardo Bennato, dove raccontando si parla anche un po' di un disagio dei record che si vive nella musica. Il video più visto va tutto bene, perché poi fa parte del gioco, però ogni tanto mi chiedo se non stiamo confondendo il successo con il significato. Ci sono canzoni che hanno fatto numeri giganteschi e dopo 2 anni quasi nessuno le ricorda, poi ce ne sono altre che non hanno battuto nessun record ma continuano a vivere da decenni. Forse esistono record che si misurano in milioni, sicuramente sì, e altri che si misurano nel tempo, e quelli secondo me sono i più belli, ma penso anche un po' per tutti noi, veramente quelle canzoni destinate a restare. Motta, e poi finisco per amarti.

poi finisco per amarti, c'è Motta sulla radio che suona il rock italiano, le 20 e 38 minuti, continuiamo a parlare di record perché c'è una frase che spesso accompagna proprio il tema, no? Cioè la storia la scrivono i vincitori. Allora, in parte è vero, molto spesso però non ricordiamo chi è arrivato secondo, è paradossale, è curioso, tra il primo e il secondo a volte c'è veramente una differenza di un centesimo di secondo, un centimetro, una decisione, magari una giornata storta, eppure il secondo non entra nella storia, cioè rischia quasi proprio di sparire. Questa cosa mi ha sempre fatto riflettere perché ci racconta in realtà quanto siamo attratti dall'idea del primato, del record, come se il valore di una persona dipendesse dal gradino più alto del podio. Poi però magari pensando alla vita vera veniamo smentiti e quindi mi accorgo che quasi tutto quello che conta non funziona poi così, cioè non c'è una classifica dei migliori amici, non c'è la classifica tra i colleghi, il collega migliore per il vicino di casa, lì vabbè, altro capitolo che magari potremmo esplorare, cioè il rapporto tra il vicinato, no? Lo so che vi nascondete dietro la porta per evitarli, lo faccio anch'io. Comunque, le relazioni più importanti della nostra vita esistono proprio perché non sono una competizione e questa, secondo me, è una benedizione.

Vertigine e atrocità, tra poco alle 20.45 ci sarà con noi Nervi, il nostro ospite musicale per questo lunedì 20 luglio. Parleremo del suo ultimo singolo, Tra le spine e i serpai, appunto nuovo singolo, primo capitolo del percorso che porterà alla pubblicazione del suo prossimo album, interamente prodotto da Dente, tra pochissimo, appunto alle 20.45, ovviamente su Radio Rock Italia. Porno riviste, seduto su una luce.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
8: Sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Momento novità che arriva da Milano, Margin Beats. Questa è Falso Re.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Merging Beats con Falso Re, protagonisti dell'appuntamento dedicato alle novità musicali di Radio Rock Italia. Ci avviciniamo anche al momento del nostro ospite musicale. Prima vi ricordo che da oggi si può ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Allora, io con molto piacere do il benvenuto a Elia Rinaldi, in arte Nervi, che è qui al telefono con noi per parlarci del suo ultimissimo singolo, Tra le spine e i serpai. Ciao Elia.
1: Ciao a te, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, dai, sto bene, sono in fase promozionale nonostante il caldo.
0: Lo so.
1: Portare in giro questo progetto.
0: Lo so, allora parliamo di questo singolo. Prima però un pochino un overview su quello che è la tua musica e soprattutto la tua voglia di scrivere canzoni, di raccontarci le tue idee proprio con la musica. Come ti sei avvicinato al cantautorato?
1: Ma in realtà io non a caso a Radio Rock venivo dalla musica rock, ho cantato per anni in inglese con una band che si chiamava Finister. Uh-huh. E quando ho fatto il passaggio all'italiano ho approfondito delle cose che magari conoscevo un po' sommariamente, tutti più o meno conosciamo un po' di cantautorato anche senza averlo approfondito, però mi ha portato ad approfondirlo e semplicemente sono cresciuto e ho trovato quella via fosse più legata a me in profondità per esprimere quello che volevo dire nelle canzoni. Però alla fine, sai, in Italia il cantautorato è qualcosa di stabile, ha un certo canone, magari già in paesi anglofoni può voler dire qualcosa di più ampio, che raccoglie il rock, altri generi, quindi mi sento affine comunque sempre una definizione larga di cantautorato.
0: Certo, però magari ecco c'è stato uno switch dall'inglese all'italiano proprio per una magari maggiore affinità espressiva, forse in base a quello che volevi far arrivare al tuo pubblico.
1: La verità è che ho provato a vivere a Londra per un periodo.
0: Ecco, la verità, ci piace la verità.
1: Sì, a parte avevo pochissimi soldi, quindi stavo dimagrendo, non potevo dimagrire troppo, che ero già magro. Quindi sono tornato in Italia e ho detto, forse canto in italiano, provo a definirmi nella mia lingua, cercare un contatto culturale.
0: Hai fatto benissimo. Allora, parliamo anche e soprattutto del tuo ultimissimo singolo, Tra le spine e i serpai. È uscito il 26 giugno, un primo capitolo di un nuovo percorso che ti porterà poi anche a un prossimo album, interamente prodotto da Dente. Come è nata la collaborazione tra di voi e come è nato poi questo singolo?
1: Allora, ci siamo conosciuti un po' in giro per l'Italia, concerti, è stato un po' casuale. Poi l'ho invitato a un mio concerto che facevo a Milano, gli ho detto che avevo un pezzo da fargli sentire. Pian piano, diciamo, è stato un rapporto abbastanza naturale, non è che sono andato con l'idea voglio il disco prodotto da Dente. Ci siamo conosciuti e alla fine lui mi ha chiesto, è bello questo pezzo, a me mi piacerebbe sentire altre cose. E poi pian piano si è avvicinata questa idea di lavorare a lungo, quindi è stata una cosa molto umana. E abbiamo passato infatti tantissimo tempo insieme, perché comunque una persona che ci ha messo il cuore dietro questo progetto.
0: Senti, se tu dovessi descriverci Tra le spine e i serpai in poche parole, come ce lo descriveresti?
1: Allora, una ballad italiana, però secondo me molto dark, anche oscura nel testo. I riferimenti non sono, per quanto sia un pezzo pop rock, ha dei riferimenti poco pop rock.
0: Ok.
1: Quindi una ballad vampiresca, ti direi.
0: Una ballad vampiresca, bellissima. È bellissima questa definizione. Appunto è un singolo che anticipa poi il tuo prossimo album. Senza fare troppo spoiler, cosa troveremo poi nel disco completo?
1: Beh, ho cercato, non è certo un concept album, però ho cercato di concentrarmi sulle piccole storie. In un contesto soprattutto sociale, politico, che si guarda solo ai grandissimi eventi, no? Sembra che le cose che sono piccole non abbiano rilevanza nella storia del mondo. soprattutto in un mondo che cerca di essere sempre più grande nelle sue devastazioni, secondo me è anche importante cercare di conservare qualcosa di piccolo che si perde nelle chiacchiere. Ho cercato di fare nel mio piccolo qualcosa di piccolo a questa maniera.
0: Guarda, è un messaggio bellissimo quello che ci porti, perché proprio oggi stiamo parlando di record, di questo a volte anche disagio di record, di inseguire delle cose grandissime, poi in realtà ci dimentichiamo che veramente i migliori record personali sono delle piccole cose che cambiano il nostro punto di vista e che cambiano poi la nostra vita o magari delle persone che ci sono intorno, no? Quindi ci porti veramente un grandissimo messaggio proprio per quello che è l'argomento di cui stiamo discutendo in queste due orette. Hai anche tantissime esperienze, appunto ce lo anticipavi, una vita a Londra, tanto movimento internazionale, ma anche tanto movimento italiano. C'è un'esperienza in particolar modo che porterai sempre nel cuore?
1: Forse in realtà per tanti versi il mio primo tour del 2021 come Nervi è stato complicato, perché comunque è stato un tour enorme in un periodo in cui ancora c'era il Covid di mezzo. Abbiamo fatto una trentina di date, c'erano ancora le normative, le zone rosse, le zone arancioni, però devo dire è stato qualcosa di grosso, mi ha fatto capire che cosa volesse dire veramente per la prima volta vivere di musica, con la musica, e anche i lati negativi, dico che alla fine ci sono affezionato nel tempo, no? Secondo me nel tempo di qualsiasi evento mi capita, almeno a me, di dimenticare un po' le cose negative e affezionarmici a quelle poche che me ne ricordo, quindi tutto quel tour me lo ricordo molto bene, chissà però se magari ce ne sarà un altro che lo sostituirà, non lo so.
0: Dai, noi te lo auguriamo ovviamente. Invece di questa collaborazione con Dente cosa ricorderai?
1: Al momento mi ricordo tutto, se invecchio mi dimenticherò qualcosa. No vabbè, comunque con Giuseppe siamo amici, mi ricorderò sicuramente di aver trovato in quel frangente una persona che ci ha messo lo stesso impegno che ci stavo mettendo io, il che è quasi malattia, quindi mi sono ritrovato spesso con lui a fare troppe ore di lavoro, a stare tantissimo in studio. Non era mai capitato così tanto di trovare una persona che sulle mie canzoni ci mettesse così tanto, per quanto sì, ho spesso trovato delle persone che ci hanno messo il cuore, ci hanno messo tutto, però il suo tutto è davvero tanto, quindi questa è stata una cosa bella, e soprattutto c'è stato un bello scambio, anche il coraggio di non essere d'accordo su alcune scelte, ma prenderle rispettandosi, cioè, è stata una bella esperienza sicuramente.
0: Beh, è una bella cosa quando si incontrano due persone che hanno appunto lo stesso cuore, no? Su un progetto, e soprattutto quando poi in momenti, diciamo, di opinioni divergenti si riesca a trovare una terza via o magari, ecco, trasformarlo in un momento costruttivo. Invece per quanto riguarda il pubblico, cosa vuoi far arrivare al pubblico che ti ascolta con la tua musica?
1: Allora, creare un pubblico che si possa sentire in qualche modo, dico compreso, però enfatizzato in dei lati cui magari non parte per altri contesti, cioè arrivare in dei, non dico bui, ma comunque grigi della propria quotidianità. Quando si pensa quella storia per me non ha valore, la lascio perdere, invece vorrei che le mie canzoni accendessero proprio quelle storie che uno ovviamente lascia perdere, va avanti, oltre.
0: Beh, bello. Quindi è bello arrivare
1: buona,
0: in quella
1: una buona
0: zona grigia
1: sul mio pubblico.
0: Beh, no,
1: lo
0: invece no.
1: Indietro.
0: Invece no, perché appunto accendi i riflettori su tante zone grigie che magari spesso facciamo finta di non guardare, però sono lì, no? Quindi la musica sicuramente come un veicolo principe per alcune emozioni riesce anche appunto ad aprirci gli occhi su molte cose.
1: Sì, spero che, chiaramente è molto difficile, anche non vorrei dire pretenzioso, no? Arrivare così in fondo, però quando mi capita magari ai festival di parlare con qualcuno, le cose che mi dicono sulle canzoni, cioè il motivo alla fine per cui uno suona credo sia avere quello scambio emotivo, che scrivo qualcosa io da solo e poi comunque riesce a vivere in un'altra persona, anche in modo diverso rispetto a quello che avevo pensato. Quindi sarei molto contento se poi queste canzoni vanno anche in territori
0: inesplorati,
1: diversi.
0: Certo, questo è il viaggio delle canzoni, un viaggio bellissimo che auguriamo a tutte le canzoni. Allora, noi stiamo per salutarci, ci ascoltiamo tra pochissimo Tra le spine e i serpai. C'è già una data che puoi anticiparci invece per quanto riguarda il disco?
1: No, sinceramente no, perché tutto l'autunno sarà di singoli.
0: Ok.
1: Non lo so nemmeno io realmente.
0: Va bene.
1: Non ti sto mentendo.
0: No, vabbè, ma ti credo. Però allora aspettiamo i tuoi prossimi singoli e magari ci ritroviamo con un'altra bella chiacchierata. Elia, grazie per essere stato in nostra compagnia. Allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio il tuo ultimissimo singolo, Tra le spine e i serpai, appunto prodotto interamente da Dente, che anticipa un album sul quale abbiamo molta curiosità di saperne di più. Grazie davvero per essere stato con noi, per le tue risposte, per i tuoi messaggi, e non mi rimane appunto che lasciare e lasciarci con la tua canzone, quindi grazie.
1: Ciao, grazie a te. Grazie a te.
0: Allora, eccolo qui che arriva Nervi, Tra le spine e i serpai.

Tra le spine e i serpai, Nervi, nome d'arte di Elia Rinaldi, è stato nostro ospite fino a pochissimo fa, ci ha raccontato tantissimo della sua musica, delle sue esperienze, di questo meraviglioso singolo che anticiperà un album interamente prodotto da Dente. In autunno usciranno altri singoli, quindi siamo davvero molto curiosi di saperne di più proprio sulla sua musica. 21 e 5 minuti, siete sempre in mia compagnia, io sono Martina Zaralli, questa è Velvet, stiamo parlando di record personali, quindi raccontatemeli. Nel frattempo Vasco Rossi, una nuova canzone per lei.

Dal 1985 Vasco Rossi, una nuova canzone per lei, l'album iconico Cosa succede in città, bellissimo ritrovare questi capolavori insieme. Allora, giretto tra i vostri messaggi al 3791 600 190. Ho impiegato quasi 10 anni, scrive Mauro, per perdonare una persona, il record di cui vado meno fiero, ma forse anche quello che mi ha insegnato di più. Siamo curiosi adesso, Mauro. Qui scatta il momento gossip. Record personale invece: 3 figli, 2 cani, un mutuo e ancora la voglia di ridere ogni sera. Secondo me vale di qualsiasi medaglia. Lo puoi dire forte, sorella. Invece, ancora con i vostri messaggi, Isabella scrive: ho un carattere bello fortino, se tante volte mi aiuta, tante volte mi crea problemi. È lo stesso motivo per cui nella vita ho una miriade di record negativi, ma anche un po' di record positivi. Sono un ariete con tutti i pro e contro. Ma i record negativi, secondo me, insegnano, fanno storia e soprattutto sono molto umani e molto autentici, quindi se vuoi magari condividerci qualche record negativo, a noi fa solo che piacere. Continuiamo con la nostra musica e poi torniamo con le chiacchiere sui record. Tommaso Paradiso, I Romantici.

Tommaso Paradiso, i romantici. Allora, c'è anche chi scrive il mio record mondiale di volte in cui ho detto da lunedì ricomincio la dieta, invece ciaone, succede, eh? Il pan del diavolo, ciriaco.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
4: Sì, questo è Velvet, questo è il nostro salotto. Arriva un nuovo appuntamento con il classico di Radio Rock Italia, il Muro del Canto, Fiore del Niente.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

muro del canto, fiore de niente, continuiamo il nostro discorsetto sui record. Allora, i record che ci ricordiamo non sono quasi mai dei numeri, cioè se vi chiedessi tipo qual è il record sportivo più importante della storia, probabilmente ognuno risponderebbe in modo diverso, ma se vi chiedessi qual è il ricordo più bello legato a una vittoria, a un record, beh, secondo me metteremo da parte il nostro cronometro, magari parleremo di dove stavamo, di chi avevamo accanto, di cosa abbiamo trovato, questo perché alla fine i numeri diciamo servono un pochino a condire il tutto, no? Ma le emozioni poi servono per la memoria, e appunto perché la memoria sceglie proprio le emozioni come il suo record personale. Non a caso al 3791 600 190 la nostra Isabella in realtà decide di raccontarci due record positivi, e cioè essersi laureata con una tesi su Luciano Ligabue, con relatore, correlatore, che erano tutti e due abbastanza interdetti, oppure quando mi trovo in un posto dove sto male decido di arrivare comunque fino in fondo perché è sempre una crescita. Beh, mi sembrano due record personali davvero molto importanti, che vanno proprio in un'orbita diversa da quella numerica, però che appunto scelgono delle emozioni, bellissime emozioni che ci hai condiviso, quindi per questo grazie. Tra poco un altro giretto tra i vostri messaggi. 21:20, era nera, questa è Bestie.

Era nera con Bestie su Radio Rock Italia. Parliamo di record, parliamo anche di quelli di cui non ci vantiamo, no? Cioè, quando si parla di record, appunto, un pochino tendiamo a raccontare quelli belli, magari, non so, una promozione per chi fa sport, i primi 5 chilometri corsi. Beh, per me ad esempio quello è stato un record personale, ma una fatica atroce, mai più fatti, proprio quasi impaurita dall'impresa che avevo compiuto, magari il concerto più visto, il viaggio, però abbiamo anche dei record dei quali proprio non vogliamo parlare, magari il record di notti passate senza dormire, di curriculum inviati, dei tanti no ricevuti, di tentativi andati male, però sono poi quei record personali che ci hanno costruiti. Penso che la parte più importante di un record non è quasi mai il momento in cui viene battuto, soprattutto se siamo poi in perenne gara con noi stessi, è quello che succede prima, e cioè quindi la fatica, l'ostinazione, la voglia di riprovarci. Ecco, magari dovremmo imparare a raccontare anche quel momento lì, anche quello può essere un record, a normalizzare la

0: non più locale, con sede in via Rivoluzione 8 ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
1: Ma poi, no, a pensarci, chi è che decide cos'è un record? Lo so, è una domanda un po' strana, però dai, cerchiamo un pochino di approfondirla. Allora, si parla magari dei record sportivi e va bene, però perché non misurare il gesto più gentile? Perché magari quello di generosità, ecco, probabilmente siamo ormai abituati e siamo diventati bravissimi nel misurare ciò che si vede, molto meno quello però che cambia davvero la vita delle persone. Mi piace quindi immaginare un Guinness un po' diverso, il record di abbracci, di libri regalati, di persone aiutate, insomma di volte in cui magari qualcuno ha ricominciato, no? Sarebbe un libro molto meno preciso, ma secondo me molto più interessante, perché parla delle nostre emozioni, della nostra autenticità. Voi che dite? Lucio Corsi, Magia Nera.

Magia nera, Lucio Corsi. Allora, momento di riflessione, ci siamo arrivati, siamo arrivati a quel momento lì, quello di parlare del disagio dei record. Lo so, ci tocca. Secondo me siamo molto condizionati proprio da questo concetto del record. Ormai siamo abituati a vivere tutto come se fosse veramente una classifica. Non ci basta fare una cosa, dobbiamo farla meglio, più in fretta, più degli altri. Sui social, ad esempio, vediamo chi ha più follower, al lavoro confrontiamo magari chi ha fatto più carriera. Quando andiamo a correre, magari, o camminare, per i meno audaci, però i più perseveranti, l'orologio ci dice se siamo stati più veloci dell'ultima volta. Cioè, anche questo, no? Un continuo misurare le nostre prestazioni che vanno superate appunto con noi stessi. Appunto, come se ogni attività avesse bisogno di un numero per essere considerata valida. Ma la vita poi non funziona così, assolutamente no. Cioè, ci sono esperienze, questo è ovvio, che perdono completamente senso se le trasformiamo in una gara. Cioè, ad esempio, leggere un libro, una cena tra amici, passare un pomeriggio con la famiglia, non è una gara. Cioè, sono cose che esistono e basta, no? Se iniziamo a chiederci anche chi lo fa meglio, chi lo fa, appunto meglio degli altri, chi arriva prima, rischiamo di perdere magari il motivo per il quale stiamo facendo proprio quella cosa. Quindi, secondo me, i record sono bellissimi se restano quello che sono, e cioè un'eccezione. Diventano un problema invece quando pretendiamo che tutta la vita poi sia su un podio, e questo, secondo me, ci porta il famosissimo disagio dei record. Torniamo alla musica, Marlene Kunz, Il genio.

Girettone, i vostri messaggi al 3791 600 190. Allora, si parla di record personali, ad esempio c'è chi scrive: prendere in mano una chitarra a 50 anni, non diventerò mai un musicista. Ma no, dai, mai dire mai, eh. Ma ogni volta che riesco a suonare una canzone dall'inizio alla fine mi sento come se avessi vinto qualcosa. Si torna anche a parlare di record d'amore, quanto ci piace. Allora, record personale: aver aspettato mia moglie. Ci siamo persi di vista per anni, ci siamo ritrovati quando nessuno dei due se l'aspettava. Sono passati 25 anni e penso ne sia valsa la pena. Che meraviglia, che bello, mi piace questo record. Viva l'amore sempre e comunque. 3791 600 190 per i vostri messaggi vocali WhatsApp.

Mon Amour Bartolini, allora, record, secondo me un record che andrebbe celebrato è il record della pazienza, questo perché viviamo in un mondo velocissimo, quindi ordini qualcosa e il giorno dopo è a casa, una canzone dura 2 minuti, un video 30 secondi, se una pagina ad esempio web, no, impiega 5 secondi a caricarsi ci sembra un'eternità, e secondo me la pazienza in questi casi e in generale è diventato veramente il record più raro, cioè aspettare, lasciare che una cosa maturi, dare tempo alle persone, aspettare che un'amicizia cresca, che un amore si costruisca, che un progetto trovi la sua strada, e secondo me veramente questo potrebbe essere il gesto più rivoluzionario, non correre, non inseguire ogni record, ma veramente fare del coraggio di aspettare il nostro personalissimo record. Ci avviciniamo anche al momento di scoprire tra poco però una novità musicale che come al solito arriva ad aprirci la nostra finestra sul futuro della musica, del rock italiano, quindi c'è sempre tanta curiosità su quella che sarà la band o magari il cantante che ci terrà compagnia tra pochissimo. Nel frattempo però torniamo nelle nostre bellissime vibes musicali con una canzone che è stata definita tra le più belle della nostra musica italiana, e secondo me chi lo ha detto ha tantissima ragione. C'è Morgan con Altrove.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
3: E nel nostro salotto arriva la novità musicale, Gianna Nannini con Marrakesh, questa è America Inc.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

America Inc., Gianna Nannini con Marrakesh nelle novità musicali di Radio Rock Italia, una reinterpretazione dello storico successo del 79 di Sua Maestà Gianna Nannini, che vede la collaborazione di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme ad Hardust, una nuova versione che vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano e la fine proprio di quell'illusione. Lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato proprio nel 79, e le sonorità elettroniche contemporanee di Hardust. Domani comunque dicono record di caldo sulla nostra penisola, quindi non lo so, ci stanno preparando all'inferno probabilmente, quindi segnatevela come data. Domani pare ci sia veramente un record di calore assurdo. Sveglia Ginevra, come fanno le onde?

0: Come fanno le onde? Sveglia Ginevra, alle 21 e 53 minuti ci avviamo verso la conclusione per questo lunedì 20 luglio. Stiamo parlando di record. Al 3791 600 190 arriva un altro messaggio. Il mio record, aver imparato a dire non fa niente invece di arrabbiarmi per tutto. Ci ho messo quasi 60 anni, direi che è il traguardo più importante che abbia raggiunto. Ma insegnaci anche come si fa. Comunque, secondo me il record più bello è quello che poi alla fine non interessa a nessun altro se non a noi. Ci sono appunto traguardi che fanno notizia, ma ce ne sono moltissimi che veramente non interessano mai a nessuno, no? Il giorno magari in cui abbiamo smesso di avere paura, la prima volta che siamo usciti da soli dopo un periodo difficile, la telefonata che abbiamo rimandato per mesi, quel ti voglio bene che finalmente abbiamo detto. Ecco, nessuno ci farà sopra un articolo, nessuno ci darà una medaglia, però se ci penso bene sono proprio questi i record che cambiano davvero una vita, e quindi alla fine il record è proprio questo: smettere di cercare dei traguardi che impressionino gli altri e iniziare a riconoscere quelli che fanno bene davvero a noi, per la nostra crescita, per le nostre giornate, per migliorarci, no? Poi veramente ogni giorno di più. Io vorrei ovviamente ringraziare tutti voi all'ascolto, voglio ringraziare ancora una volta Elia Rinaldi in Arte Nervi, che è stato il nostro ospite musicale, che ci ha portato dentro la sua musica. Quindi grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento con me torna il prossimo lunedì, sempre a partire dalle 20. Vi aspetto puntualissimi, vi auguro di passare una splendida serata, ma soprattutto di fare dei bellissimi sogni. Quindi ci troviamo presto la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao!
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vivere è come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

farmi un ritratto in forma di piano, e tu me lo vuoi fare in forma di treno. Tu vuoi un titolo al quadro con la sua imitazione, un consiglio lo accetti,

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Un poco di buono.

0: Radio Rock Italia.
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

tifo Roma, magno bevo il tifo Roma, magno bevo il tifo Roma, magno bevo il tifo Roma, magno bevo il tifo Roma.

0: Talk Sport.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Rock Italia. Non solo rock.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

qualcuna sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

Mediamente il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale, un giovane su 4 fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso, sempre più italiani scelgono di andare via.

cattivo. Ma tu sei luce, non stare in silenzio. Fai sentire la tua voce, urla, grida e vai avanti a testa alta. E non farti dire cosa puoi

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti.

adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato,

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma indaffarata a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

miei dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

Mi chiedi perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.